Tristezia e dolur, tala discordanza maina bel'amur. Coci al sentiment s'acciaccian tras un cor ci sto languir, e sul slef s'amos abbraccian giuvel e sospir.

banderalla fatta strauni. Oh, scioffali, olella, oh, scioffali, olà. Oh, celella, una signora, mo l'amore si

0: Las novitats der RTR.
1: Per le prime giada veniamo conoscenti in comportamento sbagliato in intelligenza artificiale da OpenAI, per tutti i dati era data di utilizzare da ChatGPT. Sventa 5 ronde in la National League e il HC di alla fine della tabella erano il Grigions pers la quarta partita in Serie. Ed oggi poi in giudare in disso degli IF, moi nel sito 101 ai singles nivels de Cumulus. Come trais del tema, strappino per voi, oggi la SIS. Mio nome è Olivia Christen, ben di picius esses della partita. ChatGPT, l'intelligenza artificiale da OpenAI, ha piazzato arbitrarsi in piattaforme online, ma leggi che utilizzate devono importare. In sei registrati un cantatrice da questa scassa, comunica OpenAI. La grande parte dei leggi sono in spuspe allontanati. Intanto erano conoscenti che i modelli di intelligenza artificiale da OpenAI hanno servizio di dati d'autorità della regenza americana, dati che non sono accessibili al pubblico, ma in quel rapporto Bloomberg News. I modelli da DA hanno accettato l'internet in una clave d'access ed hanno interagito con le pagine d'internet dell'autorità di statistica e l'autorità della sorveglianza della borsa. TikTok stoppa jar al Stati Federativ American Alabama almain 100 milions dollars e procurar che giuvens e giuvnes pon utilizar la app mince di mo anc durant 2 ures. Sin quai sainz convenits TikTok ed Alabama a comunicare il procuratur general del Stati Federativ American. Alabama aveva rinfaccia a TikTok che la app fece dependent giuvens e giuvnes e cugliunia genitors davart la protección de persones minorenas. Con questa convenia a TikTok impedì in process. E numerus ulteriors stadis federativs americans dati medema main proceduras conter TikTok. Il Tribunal Suprem dels Stadis Uniz ha procurat per una sconfitta per il presidente americano Donald Trump. L'an passà an ils republicans de Trump partien de nov ils circuls electorals en il Stadi Federativ de Missouri. Uscia volevan els guadagnar in ulterior sets en la ciambra gronda del Parlament per les elezions intermediaras il november. La popolazion de Missouri es ad ustada cun rimnar sottoscriptions per una votazion del pievel. Il Tribunal Suprem ha perquai decis che ils novs circuls electorals valen pir se la popolazion è d'accordo. L'Arabia Saudita è stata usata contro un attacco della milizia dels Houthi yemenitas in la capitale Riyadh. La difensione dell'area ha cifato e distrutto 2 droni, a comunicare l'alleanza militare che viene menata dall'Arabia Saudita e che combatte nel Yemen insieme con la reggenza contro la milizia dels Houthi pro-iranese. In connex con l'escalazione della guerra nel Yemen, attaccia le milizie dels Houthi pusve pli intensiv miras nel paese vicin l'Arabia Saudita. Midain in Svizzera. Suente la stat da cialira 2026 storica han demonstra pliras mili persunas in 10 cittats della Svizzera tudescia, trantarautera Coira, Berna, Basilea, Turici e Luzerna. Las demonstrantas ed els demonstrants han pretendi da pli protección del clima e mesiras pli effectivas contra la cialira. Fac l'appel de demonstra a la coalizion con il nom Nadines Stats da 50 grad Celsius. Par da quella fa passa 170 organizzazioni e partidas, tra l'altro Greenpeace, Pro Velo e l'Associazione Traffic ed Ambient. Tenor la coalizione han demonstrat in tots 17.000 persone. Per il sport, hockey singlat, il club de hockey de Tavau è salisna alla fine della tabella per vedere la quarta terrada in Serie. Ier sera il HC di Pers, la partita ordaifer contro il Rapperswil-Jona Lakers, conduce 3, quae malgrà che il club grigiumna pudì egalizzare 2 giadas. Il gol decisivo per il Rapperswil-Jona Lakers ha fatto Gianmarco Vetter poche minuti avanti la fine. Il risultato delle ulteriori partite, il SC Tigers ha guadagnato contro Zug con 5-3, Berna ha perso la partita contro Ajoa con 2-3 su entro prolungazione, Ginevra Servet ha guadagnato contro Friburg con 4-3 su entro 6 penaltis ed Andri Piotta ha perso contro il ZSC Lions con 3 assist.
2: La meteo.
1: Oggi può aiutare in disso le liv, singoli livelli di cumulus e mo in il mesauc, la bregaglia ed il puslaf. I spetti in di ciao con temperature maximali da 24 gradi a cuira, 32 e 22 gradi in surselva e 19 gradi in lente di nota.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Kunstkuveridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop. Messen zemmen de nos redaktur der Musica, Dominik Pohle.

0: las novitats ter RTR.
1: Per il sviluppatore di intelligenza artificiale OpenAI ha da cas in connex con la protezione de datas. ChatGPT ha pubblicato leggs d'utilizzaders in plataformas online. Sunt 5 rondas in la National League e il HCD alla fin della tabella iran ils grigiuns pers la quarta partita in Serie A. Ed oz ponins giudair in dis sulle liv, mo en il sidel centun ai singles nivels de cumulus. Como trais dels temas chopin opervus, oz la siat, mio nome Olivia Christen, bien di, abitius esses della partita. ChatGPT, l'intelligenza artificiale da OpenAI, ha plazza arbitrar sin plataformas online, ma lecce che utilizzadres veven importà. In zaia registra un cantatrais da quest scassa comunicia OpenAI. La gronda parte dels malecce ein in sentant puspe allontanà. Intanto eravamo in conoscenza che i modelli di intelligenza artificiale da OpenAI e i servizi di dati d'autorità della regenza americana, dati che sono accessibili pubblicamente, come rapporta Bloomberg News. I modelli di IA hanno cercato l'internet in una clave d'accesso ed hanno interagito con le pagine di internet dell'autorità di statistica e l'autorità di sorveglianza della borsa. TikTok stoppa jahre als Stadi federativ amerikan Alabama almain 100 Millions Dollars e procurar che giuvens e giuvenes pon utilizar la app mince di mo ang durant 2 ures. Sin quae sain se convenits TikTok ed Alabama a comunicia il procuratur general del Stadi federativ amerikan. Alabama aveva rinfacciato a TikTok che la app fece dependenti giovani e giovani e cogliuni a genitori davanti la protezione da persone minorenne. Con questa convegna a TikTok impedì in processo. E numerosi ulteriori stati federativi americani dati in medema in procedure contro TikTok. Il Tribunal Suprem dels Stati Uniti ha procurato per una sconfitta per il presidente americano Donald Trump. L'an passato hanno i repubblicani di Trump partiti di nuovo i circuiti elettorali e il Stati federativo del Missouri. Uscire volevano guadagnare in ulteriori sette nella Chambra Gronda del Parlamento delle elezioni intermediarie il novembre. La popolazione del Missouri è sedustata con rimnare sottoscrizioni per una votazione del Pievel. Il Tribunal Suprem ha per quai Sis che els novs circuls electorals valen pir si la populaziun è d'accord. L'Arabia Saudita è sedustada contro in attaccia della milizia dels Houthi yemenitas in la capitale Riyadh. La difensione dell'area ha acifato e distruito 2 drones a comunicare l'alleanza militare che viene manata dall'Arabia Saudita e che combatte nel Yemen insieme con la reggenza contro la milizia dels Houthi pro-iranese. In connex con l'escalazione della guerra nel Yemen, attaccia la milizia dels Houthi pusheve pe pli intensiv miras nel paese vicino, l'Arabia Saudita. Mit einer Schweizer, so enter la Stadt de Cialire Historica 2026, han demonstrat pliers mili persunas en 10 Zitats de la Schweizer Tudestia, trantrautere Coira, Berna, Basilea, Turitje, Luzerna. Les Demonstrantes ed ils Demonstrants han pretendide pli protection del Klima e mesires pli effektives conter la Cialira. Fati l'appel de demonstrat a la Koalition con il nom Nadines Stadt de 50 Grad Celsius, part de quella fan passa 170 organizzazioni e partides, trantrauter Greenpeace, Provelo e l'Associazione Traffic ed Ambient. Tenor la coalizione han demonstra en tots 17.000 persones. Per il sport hockey singlaccio, il club de hockey de Tavau è salisciato alla fin della tabella per via della quarta terrada in Serie. Ier sera il HCD pers la partita ordaifer contro il Rapperswil-Jona Lakers con 2-3, quai malgrado che il club grigiun ha potuto egalizzare 2 giades. Il gol decisiv per il Rapperswil-Jona Lakers ha fatto Gianmarco Vetter poche minuti avanti la fin. Il risultato delle ulteriori partite. Il SCL Tigers ha guadagnato contro Zug con 5-3, Berna ha perso la partita contro Ajoa con 2-3 su entra prolungazione, Ginevra Servette ha guadagnato contro Friburg con 4-3 su entra setar penaltis ed Ambri Piotta ha perso contro il ZSC Lions con 3-6.
2: La meteo.
1: Oggi possiamo studiare in detto sulle livi con paux vels de nivels, singuls nivels de cumulus, ai moin il mesauc, la bregaglia ed il puschlaf. I specie in difficile ciaut con temperature maximali de 24 gradi a Cuira, 39 e 23 gradi in Surselva e 19 gradi in Lenge di Nota. Era da maun domenica fai aura da pressione alta, il è sulle livi e danginzig pli ciaut che oggi con 26 gradi a Cuira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: Buon dia, Vigi. Postit in buona partenza in quest'ultima fin d'evne del settembre. Bel fai qua in nostra compagnia.

Bella de l'ingedina c'è da fu automatic les 7:30 is in a pensau ce bunura cur cel joaillerin is i minchatant hai ma schon be minchatant as füsse a mototient in Lyon magliar dormir o viajar forse in quel cas bleda più una fana als Lyons. Lyons dorme nempe vers 20 ures al di. Appunto, bella vita, ma si spo l'ure ir dormir. Oz es punct alles 6:49 fuge saire nempe l'una plaina. I blers umans e rimes contorns doda d'una d'erces un pasvas da dormir più mal durant la l'una plaina. Scientifica mangis quel conex pro dispitaivel, nelle devoce bonura in studi avant in perons a sciocciata ora indizis, cels participanti e les participantes dormivan intorno a l'una plaina ver 20 minuti più pac, qua iso scea, e dovrevan in papi lunch per s'indurmanzar, ma qua potesse aver altri motivi, disna, potesse essere più della lume, ci desi in papi ferma forza, e altre prescrizioni non hanno però potuto confermare questi effetti che si allora dove eravamo fatti. Io sia potete creare allegrare tutti sulla prossima luna plena di questa sera senza forza far massa per dormire dalla navis non è più con il lavoro non è del tutto plena punta ma bellissima plena è la loro punta 8 punti alle 6:49 per qualsiasi funzione col dormir, semplicemente stare su questa notte e fare una spaziata e devo funzionare l'ora di dire.

0: Sonda bunura dals 26 de settember, de stat las 7:30, Olivia Christian es pronta con las novitats.
1: ChatGPT, l'intelligenza artificiale da OpenAI, ha plazza arbitrar mainz in piattaforme online, ma lecce che utilizzatori vevano importare. In zaire di stati 53 da questa cassa comunica OpenAI, la grande parte dei lecce in inspuspe allontana. TikTok stoppa jar al Stati Federativ Amerikan Alabama almain 100 Millionen Dollars e procurar che giuvens e giuvnes pon utilizar la app mincia dimo anche durante 2 ures. Sin qua è senza convenit TikTok ed Alabama a comunicare il Procuratur General del Stati Federativ Amerikan. Il club de hockey de Tavau è salisna alla fin della tabella per vedere la quarta terada in Serie. Ier sera il HCD pers la partita d'Ordaifer contro il Trappers Villona Lakers quai condus a trais.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Nia sveltor de let oz vaglia in mince cas la paina e spete in die con fich bler solai per tot il grigiun belles valades del sud daia qua e la imper nuvels de cumulus. Lura les temperaturas i ven erciot qua con temperaturas maximales de 24 grads a quaere fin 23 grads da in surselva e fin 19 grads in inge di nota. I ossa per 4 minuti in viadi antil passà. Fein fermativa al 1987. Rock sets. Buon viadi.

0: La sonda bunur in compagnia de RTR in 20 minuti se les oti. Ben possibile c'è uno c'è la paura in surselva che gnoscia più bain a Jochen Biart. Avant c'è l'esempio gnu veterinari centunale a el gnu in appraccia per bestias sum vic. Isco fil da paura el vis i iuda a bleres vaces ma ir a cavals.
1: A cavals, a iodine, allemain trektau bugem, per cui che qui era in tec ja, in animal exotic, bears veterinari avevano extreme teme de cavals. Extreme teme, io avevo fatto una scuola nel mio servizio militare ho fatto il cavals.
2: Che lo speziale del cavals?
1: Prima sa in animal che scappa, also in du desti ins Fluchttier, in animal con febbre temperament, in animal che reagisce tutt'altro, che è fece impulsiv, è fece difficile, fece chaiclitz, pertenente infezioni, de plagas, e tutte quelle cose, also quei X in de busci robusti con una vacca. Quei hai udine fabbo genere, senza avere la pretensione che era il specialista, assolutamente in bocca, ma aveva impressione als possessuf se venci in su chiave. Schon der Trick dahin gewalt.
0: Ja, man der Sperles Grandes Bestes, die Osineada, Jochen Biartlure, ihr Urda in sie Pratsche der Tartaruges, i Zerbs, tot vis pro el Cischfides, però c'è la Osseschko Veterinari Centunali, perché c'è la Fatla Mudada, ma perché c'è la Na. Sves bestes a casa. Qua i blerotter quintel el oz antil profil, giusto due le novità delle nuove al radio, allora fin già ossa, oppure ci volevo di sun play RT.

0: La bella voce di Teddy Swims qua per RTR in 11 minuti les 8. È ben possibile che voi esce giusto con il primo caffè e con il studiarci ci si potesse fare questa fin d'evna. Sono in appel tip dell'experte dell'ora.
1: Ja, da kann man eigentlich alles planen, was draussen los ist, sei es eine Wanderung, eine Velotour oder sogar auch noch mal irgendwas, wo in den See reinkommt.
0: Ma allora, guarda, giusto quan ciò c'è l'Eis in nostra vicinanza Füssen. Oz, per fare appunto quel Sil in die Laue, hai per questi rischi forse un po' di più. L'Eis de Tavò, per esempio, 14 gradi in die Cia, l'Eis Rivan qua, 15 gradi, però siamo neanche una grande differenza, perché c'è quelle più ciotte, e allora l'hai di crescita, 18 gradi, l'hai di turici, l'hai forse un po' in più ciotin, fare un po' viadi, ma per la paia allora la 20 gradi, per tutto questo ci hanno ammognato voglia di fare quel sot antilaua, perché c'è le temperature uscite ancora appunto 9 di oz fino a 26-27 gradi. Qua in mince c'è l'indicazione sulla chart dell'ora di Bogn, di essere meteo, e quella d'aia, ma se vuoi avere proprio voglia di dire moneta a notare in lei, dove voglio giura la pena di fare quel click su quella pagina e vedere quanto c'è l'ice sun o del suono, il tema da quale lo riavete semplicemente e provavete. Per dire sincero, a me pare fin già ossa un po' fredin e cercherà in alternativa, però appunto da d'ora se si può fare blair qua per noi in grigio. Belle, c'è con noi un buon dì.

0: las novitats ter RTR.
1: Per il sviluppare dell'intelligenza artificiale OpenAI ha da casa in connesso con la protezione dei dati, ChatGPT ha pubblicato le leggi utilizzate in piattaforme online. Sono 5 ronde nella National League, il HCD alla fine della tabella, ieri nel sgrigio spers la quarta partita in Serie A. E dopo spon in giudare in di sulle leaf, moi nel sito 101 ai singles nivels da Cumulus. Come trais il tema, ciò appena per voi, oggi, la soci, mio nome è Olivia Christen, vien di a bicius esses della partita. ChatGPT, l'intelligenza artificiale da OpenAI, ha piazzato arbitrar minds in piattaforme online, ma le leggi che utilizzate devono importare. In Zaire registrato 53 di questi casi ha comunicato OpenAI, la grande parte delle leggi ha in spuspe allontanato. Intanto erano conoscenti che i modelli di intelligenza artificiale da OpenAI e i servizi di dati d'autorità della regenza americana, dati che sono accessibili pubblicamente in rapporto Bloomberg News. I modelli di IA hanno accettato l'internet in clave d'accesso ed hanno interagito con le pagine di internet dell'autorità di statistica e l'autorità di sorveglianza della borsa. TikTok stoppa jara al Stati Federativ Amerikan Alabama almain 100 Millions Dollars e procurar che giuvens e giuvnes pon utilizar la app mincedì mo anc durant 2 ore. Sin quai, senza conveniz, TikTok ed Alabama ha comunicat il procuratur general del Stati Federativ Amerikan. Alabama aveva rinfaccia a TikTok che la app fece dependent giuvens e giuvnes e cogliunia genitors davart la protezione de persones minorenas. Con questa convegna TikTok impedì in process. E numerus ulteriors Stadis Federativs Americans dati medevamain proceduras contra TikTok. Il Tribunal Suprem dels Stadis Uniz ha procurat per una sconfitta per il presidente americano Donald Trump. L'an passà an ils Republicans de Trump partien de nov ils circuls electorals en il Stadi Federativ de Missouri. Uscia volevan els gudagnar in ulterior setze en la ciombra gronda del Parlament de las elecciuns intermediaras il november. La popolazione di Missouri è stata ustata con rimnare su trascriptions per una votazione del Pievel. Il Tribunal Supremo ha per quai decis che il nuovo circuito elettorale valen pir se la popolazione è d'accordo. L'Arabia Saudita è stata ustata contro una taccia della milizia del Houthi yemenita sulla capitale Riyadh. La difensione dell'area ha cifrato e distrutto 2 droni, ha comunicato l'alleanza militare che viene manata dall'Arabia Saudita e che combatte nel Yemen insieme con la reggenza contro la milizia del Houthi pro-iranese. In connesso con l'escalazione della guerra nel Yemen, attacca la milizia del Houthi puspe pli intensiv miras nel paese vicino, l'Arabia Saudita. Midain in Svizzera. Suenter la stat de Cialira Historica 2026 han demonstrat pliras 1000 persunas en 10 citats de la Svizzera Tudestia, trant rautera Coira, Berna, Basilea, Turici e Luzerna. Las demonstrantes e dels demonstrants han pretendide pli protecciun del clima e mesiras pli effectivas contra la Cialira. Fac l'appel de demonstrar a la coalizione con il nom Nadines Stats de 50 grads Celsius. Part de quella fan passa 170 organizzazioni e partidas, trant rauter Greenpeace, Provelo e l'Associazione Traffic ed Ambient. Tenor la coalizione han demonstrat in tot 7000 personas. Per il sport hockey singlaccio, il club de hockey de Tavau è salisna alla fine della tabella per vedere la quarta terada in Serie A. Ier sera il HCD pers la partita ordaifer contro il Srapres Viglione Lakers con 2-3, qua malgrà che il club grigiuna pudì egalizzare 2 giadas. Il gol decisiv per il Srapres Viglione Lakers ha fatto Gianmarco Vetter poche minuti avanti la fine. Il risultato delle ulteriori partite, il SCL Tigers ha guadagnato contro Zug con 5-3, Berna ha perso la partita contro Ajoa con 2-3 su entra prolungazione, Ginevra Servet ha guadagnato contro Fribourg con 4-3 su entra saetar penaltis ed Ambri Piotta ha perso contro il ZSC Lions con 3-6.
0: La meteo.
1: Oggi può essere in diretta sulle leve con Paux, Vels de Nivels, Singles Nivels de Cumulus, Aimo nel Mesau, la Bregaglia ed il Puschlaf. I spec indifit chaut cun temperaturas maximalas de 24 gradi a Cuira, 39 e 23 gradi en Surselva e 19 gradi en Lengia di Nota. Era de maun dumengia fai aura de pressiun auta, il è sur elif ed anche in zic pli chaut che oz cun 26 gradi a Cuira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Dalla damau a la saira.
2: In der Bella Sonde Bunura als 26 de September mes nomle dine Schene. I cecia in Burger de McDonald's ad afar con architettura. Vai a chatta ora nos moderatur del Minisguard Giancarlo Candines. Quintel, sco prossim. Tiziano Ferro, capro RTR.

0: Ma sa che ci disprovo a casa, ma c'è domanda a mis figli. Genuins ci sono al smelders pomes, na lura ne dice il questa mamma fa. E na fece ne schobler, ma in mince cas na na quai na su ne lasso in prima plaza McDonald's. E craina nise declarare in giugno di ciccia McDonald's o ciccia McDonald's is. In mince cas an nos redactors del mini sguard ni la possibilità de verer pro McDonald's de vo les coulisses. I quai ha fat nos moderatur Giancarlo Candines e la nu quella possibilità e te l'agna da ci ce l'ha fat.
1: Benvenuti a McDonald's, vos in postazion bugen. Ja, che punz? A meluns con ketchup. Ok, grazie fech. Svezi bine bon. Che curiosa in postazion.
0: Quai is il Giancarlo fat in tacalin del Asen, das poi schon di Ruschides, la pro drive-in pro McDonald's. In mincia cas al pro schon er lura amo lavura, ja, po di fat ante rotter burgers.
1: Ja, ecco, fat mi un prem cheeseburger, di ho quintau quei streng, po vede che ho il sentimento che si schien architect, che sto fat, tac, tac, tac, tac, che bo, zacco auto tot.
2: Ja, genau, das ist es so. Wir haben genaue Standards, wie ein Cheeseburger hergestellt wird. Und das muss man wie auswendig lernen, damit man weiß, wie man es richtig herstellt.
0: Das ist der Possessor de Bus McDonald's in der Schweiz Orientale, in Liechtenstein. Ela ihr dat blät i fat u schlö im Patitja o koci funktiona u schenes pro McDonald's. Che is lura resta a Giancarlo a tai de quis di pro McDonald's.
3: Che che resta o dentro auter quella disciplina che redi al McDonald's. Tode exakt dau a von coiada gusta coi vim fat, per esempio in hamburger ni in cheeseburger combia. C'è gules, combia ketchup, combia mostarda, condit che la carne vengrilada, qui è exact,

0: L'attuale de Giganto Capro RTR. Punctles, ottimezza. Olivia Christian è pronta con le novità.
1: ChatGPT, l'intelligenza artificiale ad OpenAI, ha plazzato arbitrar mainz in piattaforme online, ma lei scutilizzandra svevni importare in zai registrati un cantatrais da questa scassa comunità OpenAI. La gronda parte del malez ha in inspuspe allontana. TikTok stoppa ieri al Stati federativo americano Alabama almeno 100 milioni di dollari e procurare che giovani e giovani possono utilizzare l'app mince dimo anche durante 2 ore. Sin qua senza convenienza TikTok ed Alabama a comunicare il procuratore generale del Stati federativo americano. Il club de hockey de Tavau è salito alla fine della tabella per vedere la quarta terrada in Serie. Ieri sera il HCD perse la partita d'Ordaifer contro il Rapperswil Jona Lakers con 2-3.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Source Selva. Infos in source-it.ch.
0: E ci c'è Jan Solai, ne venir oz nella quarta, e spetta in una sonda con Fitch Blair Solai per tutto il grigion, belle svalade dal sud, da qua e là in pernuvels de cumulus. Qua con temperature maximali da 24 gradi a cuore, 23 da in surselva, e fin di schnuff oz in Engedinota.
2: Rund per il dì.
0: Hi, ora da Ciocia Quarta, in sé postuit ora i temperature ci lascia al guar, al glac, e di stes la stagione da hockey ha intanto cominciato, erpel e HC Live al bella. Depi da lur bötz, per questa stagione scoprossem qua pruno. Mundi!

0: vus al puls della chiaccia.
1: E per quel puls della chiaccia toccan i nostri saluti de chiaccia in classiker. Qua pro RTR spui che son di Ruscea on per on vaiva vo la possibilità de telefonar, salutar e gratular la saira qua live de las nov las deji. Durant quelles ures sa ir svilupà os als ultims ons in al Jotter, in Otter, classiker, das poi er bote di Ruscea, quai in mice casa di Natalia Diller ci moderesce, d'una der c'è on per on piglia la Corina Mengiardi e la stai in giardina al temp per scrivere una poesia per salutare a tutti gli cacciadri e le cacciadri che la cagnosce. Uscì alla telefonare er saira, nota tlain ossa in toc or da quella poesia, la fius più lunga, ma nota tlain ossa in toc or da quella poesia.
2: Ciaccia con bell'ora, bellezza da podai tempo e la natura passantar. Ma blers restan sul post e na cua nu völ a smossar. Spertant sulai, ossa era mogliuna plaina. La sulvagina a smossa sul past, pur da vola china. Uscena sa ma corsin casura, con pizza cacciatore mangiar. Quintaccia sai a stat a mottarti o pradella sul pra a lavorar. Ils chiacciaders, già sul velo, vers chiasa pedalar, si zac, als cervis riven sul pra a magliar. Cucuseli quasi al chiacciader cloman davo, e forza er impari aran. E se resta quistiot, forza col temp alci vid la chiaccia mudaran. Menco, vender chiaccia gorotex, pudes uscenes esser passé. Van a chiaccia bemo in shorts, con Kühlungseffekt e d'un bel chapé.
1: Corina Mengiardi ci ha telefonato e saira con la poesia de chiaccia per quest'onda, si potesse dire. Hai, tutta la poesia è più lunga, potete iantetlar nuova in quella mise a disposizione, potete tetlar con un clic su rtr.ch, la del resto, tutte le emissioni, cool saluti de chiaccia de quest'onda.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche chansons, da venten grons hits.
0: E den lura per la perpet nadat.
1: RTL, nur che la musica e da

La sonda bunura in 5 minuts era der settembre per las prossimas novitats, quellas delas nov da volura al profil. Oz con in cune ci des più co facil vera bain conscient in sur selva postut i quai prols paurs i paures. Jochen Biard, avant ce les nempe nu veterinari cantonal a il nu in a praccia per bestias sum vic. Ce sfides ce la ossa sco veterinari cantonal i per ce ce la nazves in cunes bestias a casa ni cian ni at ni insomma nu da quai i blerotter quinta la punta giusta da volas novitats delas nov i è refüt osa da quintar am ser el microfon pel moment la dina scena mes nom ci vigin avant bler plajair con nos program i fin più tard.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ser il sviluppatore di intelligenza artificiale OpenAI ha da casa in connex con la protezione dei dati. E su 5 runde nella National League il HCD alla fine della tabella. Come dus del tema sotz, las nov, mio nome è Olivia Christen. Bendi. ChatGPT, l'intelligenza artificiale d'OpenAI, ha piazzato arbitrar, ma in piattaforme online, malezze che utilizzatori devono importare in sei registrati un cantatrais di questa scassa comunità OpenAI. La grande parte dei malezze è in spuspe allontana. Intanto, erano conoscenti che i modelli di intelligenza artificiale d'OpenAI sono servizi di dati d'autorità della regenza americana, dati che sono accessibili al pubblico, ma in rapporto Bloomberg News. I modelli di IA hanno cercato in internet sclavi d'accesso ed hanno interagito con la pagina di internet dell'autorità di statistica e l'autorità di sorveglianza della borsa. TikTok stoppa iar al Stati Federativ American Alabama almain 100 milions dollars e procurar che giuvens e giuvnes pon utilizar la app mince dimo anc durant 2 ures. Sin quae senza convenit TikTok ed Alabama a comunicia al procuratur general del Stati Federativ American. Alabama vever infacciat TikTok che la app fece dependent giuvens e giuvnes e cugliunia genitors davart la protezium de personas minorenas. Con questa convenia a TikTok impedì in process. E numerus ulteriurs stadis federativs americans dati medema main proceduras conter TikTok. Il Tribunal Suprem del Stadis Uniz ha procurat per una sconfitta per il presidente american Donald Trump. L'an passat an ils republicans de Trump partien de nov ils circuls electorals en il Stadi Federativ de Missouri. Uscì volevan els guadagnar in ulterior sitz en la ciambra gronda del Parlament per las elezions intermediaras il november. La popolazione di Missouri è sedustata con rimnar sottoscriptions per una votazione del Pievel. Il Tribunal Supremo ha per quai decis che il nuovo circuito elettorale valen pir se la popolazione è d'accordo. Per finire anche una novità del sport hockey singlaccio, il club de hockey de Tavau è salisna alla fine della tabella per vedere la quarta terada in Serie A. Ier sera il HCD pers la partita d'Ordaifer contro il Rapperswil-Jona Lakers con 2-3, quai malgrà che il club grigiuna pudì egalizzare 2 giadas. Il gol decisivo per il Rapperswil-Jona Lakers ha fatto Gianmarco Vetter poche minuti avanti la fine della partita.
0: La meteo.
1: Oggi possiamo studiare in D-Day sulle Liv con pochi svelti di nivelli, singoli nivelli di cumulus ai mo' nel mesauc, la bregaglia ed il puschlaf. Il specie di fitch ciaut con temperature maximali di 24 gradi a Coira, 39-23 gradi in Surselva e 19 gradi in Lenge di Nota. Era domani domenica fai aura di pressione alta, gli è sulle Liv ed anche in zig pli ciaut che oggi con 26 gradi a Coira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
2: Si va per la sanadat dad animals, per la protezione de quels nie per de mondes, cocker stiauns ad animals viven insemmen, lu vegnen bia fils insemmen tireltir Johann Biart, il veterinari cantonal dils cantuns Grischuna Glarunna. De quels fils is curinus la proxima ura d'Antoné c'è camenau Johann Biart la pratica da veterinaris a sumvice la birocrazia cantonala a Cuera. Benvenuti al mio ospite, il profilo, vi che vai a venire a voi e la sinergia. A Cuera, ad incordiale benvenuti a voi che ti chiedi con l'emissione. Io sono Claudia Catoman. Noi siamo in una stanza di sesidas, ad un sesso vai a ferm faccio qui, che ha chiedi a voi dei veterinari e l'altro che prende il cielo con lui. Quei buschia?
3: Quei buschia, no? Quei buschia, noi essen che la sinergia, noi vain la mesedata, l'employai del Canton Grigion, in silo, da tschun alzadas, caudati reglas, reglas internas, edina de quellas ai negins tjauns.
2: Vus veis njang in animal de casa, os njang in gat de cobo?
3: Quei eia scias, in sonse da ziulentire vete cun animals en situaziuns plagiaivles, en situaziuns mainz plagiaivles, ja vieti bugien animals, tracel aber cadrovel quella energia pels animals, principalmente ella clamada, lus und magari a casa elezca, che son mort enter humans.
2: L'introduzione del profilo va io schon un proud de descriver kurz che vus sco veterinari cantonal Figeis. Ma io les scha declara vus che sau de tutter vos es incumbenses.
3: Ja. Also in prims und eu manado de quei uffizi, de sicurtà de victualis, de sanedat animals in nom che de rompe buna in alleung, che vuol di io son manager de 80 persones che lavoren keu, che viven keu, in grand temps del di che se facenten con bomba con la sanità animals ma va in con la sicurezza di victuale se qui in compensa che facente mai circa 50% con tutti gli aspetti del personal con tutti gli aspetti de finanze con tutti gli aspetti e de IT eccetera lo veniamo vitir mi funziona sco veterinari cantonal.
2: Also quei bia differente sind compens de quelles di Scurinus. Belles l'imprem sabe che ca manauvus de la pratica de sum vich e la birocrazia a quera.
3: Wir son relativ ambitius en general ja so prendel bugen responsable da die vi effektuat sich ja ai bugen reiz de da en conoscienza a cui ad in intic fascinau mai per cui au center liung temps e la pratica center venions e la pratica che ad in fa bugena ad il sentiment si c'hai lesio in fa nief en mia vetels de vos quindi jans questa mia motivazione
2: c'è me un che da quella lavora la pratica
3: nuot
2: nuot nuot
3: absolut nuot quella domanda vien ad in pus percentata mai c'è me un che hai me un che nuot per cui che vai viviu quai con grande persuasione e con grande motivazione ad ai traccia viu tot quai in savese in te fra la pratica ad ozal di de hai au bunes regodiences de quai sai a discussionar con veterinaris e veterinaris e con mie figlie che veterinaria aber mon kame un genuot.
2: Mi domande o autor, c'è stoffi in vossa lavur che vos figlie sosa quera?
3: Febbia causa in Stoffes, perché noi essen in Uffizi de Schurmetsch. Noi va in de Maracca.
2: Also muss man es mal verfallen?
3: Noi va in Maracca verfallen. Noi kontrollen, intervenien, korrigien. Noi va in Atlemein koi Eierschien. Noi va in Ort weste del Possessur, del Human, den ihres Klient, ich kann es ein Erschiss, wenn es Events mo fa verliu, aber quai, ai quella causa stoff in es eine Tramenzerts Prinzips, quai klar, aber erst um Bestemkels Orts, kun quai tschau plasere ka, pi baule la Praktik. Es ist ja lovrava leu forze, pi bia ures.
2: Nus mein luven in Details, ja lesen ton us faun in passen a vos, am maras in vos afons, vus es es kerschissi, sin in bein puril, a un vich e costau una tipica affonza sin ben puril.
3: Io traccio già un classic bab fevel pur era forse bo pur ort per chosi un po' quel vedino il sentimento aveva se si fa si c'è auto si c'è meglio
2: aber also lasst du io
3: e lasst du io genau mi da der pasternè pur quella combinazione di del fel sa di so prendere la pasternaria c'è il ben puril, mio papà aveva fatto il meglio a Londra, lei si è ingaggiato, la pubblicità, sco superstante, sco presidente della Play, in meine codice della Unione di Traccia, ha dato tra me e me un impulso per la responsabilità. La mamma era la chef a casa, dirigeva qua, relativamente subtil, a fine di vostro, ma aveva schon in der Scouts, es wäre der reminente Fall in einem Prendissadisch, go Cousonze, schon schaffe Franzose, nur essen, kasche sie fetch traditional, aber fetch, wenn die Reivel kun dreist Phrasen zimmen.
2: C'è la Wurst, wieso ist du fa casa? Se dir se di da, in Stall, Kaffein?
3: Also, quei, forse, gli prim Punkt, important, per mai, stau in Stuem, aber in Stja, per mai, il favorit era Enuel, ja weil er die nur gerne stiers schon der letzte Sures Boschi il favorit il fa fein si deva tensions ne diskussions devi emagari la stadt wo dies de Belaura aber dies de kerem Malaura no kins weve fort zu Button de lavur in si grand programm le devi magari carplines dentronus verlieuns magari cosieni tours aluai in die Legionum, die Jochen, die was im Platz lauter Stadt.
2: Also Sie sind Alp, Schko, Pastor?
3: Genau. Alp de Livers. Alp de Livers sei per la Cadine, per Surselva, in Traceu, in Alp, kei ein Conoscente, in Alp de Vacas, weil er fach Pastor, Differenza uns dran Themes kemma vel Schola muste und da leu e viu al Schwilub da la Agrikultur el prima anche son Staus les in quel Alp Mulger a meu und ke vel stu un Brender a quel ke lu eger tiau relativ bei ne Mulger vel sper dabei lu la Introduktion de la de las Maschines de Mulger ke sai un Schoschi fuss Orts no ke venu introduziu kun grande Skeptiker de Zerzpurs kun Kritiker im Moment, wie funktioniert es, in Temps per mai fech interessant, also in Temps der Alpidizien ist auch in der Schule der Witte per mai.
2: E questo è il momento in cui si è deciso di venire veterinari? Ne hai dato un altro impulso?
3: In combinazione si dice il tema dell'alpidizione, ma è il contatto con gli animali a casa in Uegli, nascente che vai se viu perseguitabre visite del veterinario de letzte sure squadini te che fascinau mai aber ich schon hier mehr motivation den prender de veterinario stau l'agricoltura oz quei total trotz ai quella clamata prine femminisata 90% prima als minche studente che studiere de veterinario a un cavall in cheun ni ci possiamo l'ideale ci sono nomi dus also che vai se mi dà extreme bia causa sa mia motivazione sta da l'agricoltura
2: e da cosa sbuveni pur
3: forse stavo in possibile dat per cui che era al forza bugrado il giovane also la finale il mio fra giovane fa il pur quella se dà in se che la strategia de mes genitors quel che il reminent sta fet in a grande Motivazione dels e els han volü che nus vein in bune scolazione che vani ani proprio da auto also in fra fagin im prendisadi de tecnic in fra pigna facil prendisadi de buch ils ja die nalze auto fra wenn sie wie fa studie können tramen der schon fagin grazevel stappnus
2: aber anche die scuor aus der vostra labur lesso di scuor de vos sco persona sentinti che puls che qualità se scriven vos il miglior
3: adesso un del della anzena el calendar son de u tauch ni bof scans di adesso in
2: mes cultiau tras la preit
3: mes man jamo cultiau tras la preit e un son ambizioso d'un bussi Ja, ich weiß auch nicht, mein Charakter hat mein gesund Fetsch, ich habe eine gerade Zeit, die Privatwünsche realisieren zu
2: Das ist ein Motto in einer Philosophie, die Kompanie wusste, was sie wette?
3: Also, ich trage schon, wenn wir uns in gerade studiau da fein in tattoo proprio si c'è scritto lui vesse scritto sì si mi ubrasni si ne combinis nu carpe diem si dir also gauda il di quindi gade in motor ni in motivazione also ja in sto fall meglio rot londra del secone a giune gade in problem da sanada da si cul bupigron aber cul muscolatura a leu vali per mai schon al prinzip never give up also dai mai si
2: da ti ens che dat orientazione in grefstems
3: er tratsch orientazione da ti minese sine schi bia konstellations soziales popica che fan vini ins trist. Es sind auch extrem viele Kausen. Ich trage l'Orientation, per mai è schon che nus vivini che ho ascel vivere in context fech de seuns cum bunes relazioni sent einfach la famiglia also quei atle mein per mai quei ten lu mai a quei da de motivazione
2: sent di vos esse sen grazevels per la vita che vos veis
3: natural mein natural mein quei esci also quei stein se esser consum che nei seuns de spert seuns de chirp
2: Johann Beard eisse decideus de venir veterinari a Beaupour. D'anton algia vejau il titel La Pura de Corinne Courgillas. Per quoi che vos veis bunas regurdientes, nicel motiv?
3: Quella canzone plaia mi extrem, als il text è surprendent, i dat un video de quella musica, quoi è fascinante, la melodia che scinne mi scheide o de passus forza indigens, aber è fece exotics, a quella di ne plesio mai quella causa. A mia mamma venia di me, mi proprio in quella canzone.

0: Ja, naturalmente, quel intimava naturalmente schon in die lauter Klienten, forse zum wie der Toni, der Breil, der die con Luch Animal a Lyon, a Bo a Musté, a quoi wenn es in Tegen pro auch der d'Influenza, a lui wenn es falsch quoi durant die Nonne Mietz in con duas Filiales.
1: Also, entre wes vous surpreu?
0: Entre wes aio surpreu, wein lu transferiu tot das zum wie, quoi kad auch grandes Diskussions, elle wisch neunke de Musté, pourquoi que Musté, elle al centro e la periferia volano tra me ne scoia de per tot la spurgita del al centro
1: la fin finale ha funzionau alle vai si gira giù si gir bieste lue caurs nurses asens forse cavals c'è un zagaz tot
0: tot si arps der trog ist tot
1: exotisch c'è stal pi exotic
0: also si gira exotica sai se guarda relativ grandes Siarps, che erano in possesso di Hospes, che erano in vacanza, che erano in Stuttgart, che erano proprio in chat, ma erano in codice, che c'è animale, che c'è razza, che c'è razza, che c'è comunicare con il possessore, also la paletta era estrem grande, che è tipico, più bauer in generalista, dove l'antichsystem fece in direzione di specializzazione.
1: Il motivo è che gli animali e autors ad ha forse ordin autor motiv cal maglia boni cal e sai bocce also questo è fai complicato
0: quei complicato alle potenzioni se ne trovano via più grande sozza lì
1: e se lui esce abbiamo legre scausse dati che aneddote
0: dati ne trovano i dati aneddote in aneddote che ho Regione Ladina Puspai ai in des Prims Jones che ja weiß ja Kistrani sterilisar in quella nuova pratica che era in client della region nu sind le fa di un termine le venue sculcione de meun es ein fa che nosses preparazione so braue la lumavi per de per fa di un termine quel venue pel cione sind discussionau venes la sera Il è stato un ogliel, è un tizio vigilato, e si risposta alla strada, arvati il riesco all'ampio giorno a casa. Qui era la tenuta di Pibal, proprio del maniava questo rius. Dozzo al dino, tra me, va qui tutt'altro.
1: Sì, naturalmente. C'è animal è stato più attrattivo da trattare? Cioè, c'è niente veves, bugevo, zedevo, veves, bugevo in le vacche? A shock?
0: A cavalz, a iodine, allemein trektau budgem, perquek quei er in tec, ja, in animal exotic, biars veterinaris veven extrem teme de cavalz, extreme teme, ja, wevel fat in escolazion, nimi usurvec militara fat els cavalz.
1: Che lo spezial tels cavalz?
0: Prina sa in animal ka scappa, also in jetzt in du dest ins Fluchttier in Animal kun febiaten Temperament in Animal ka reagesche total ka feg impulsiv feg difficil feg chaiklits pertinent Infektions der Plage so tokolas causes also quei x in de buschi robusch koine wacke quei iodine fabugen senza vela pretension kerl spezialist absolut mein bog aber impressionen als possessiv se wensch ins ugiave schon der trägt eingeweiht
1: also forse per quei cosa in relation der cavals
0: ne trame never nur sind in der casa di un cavall nu so ein militär audio kontakt kurz cavals nu so ein luenta von unserer familie wenn es lu sperrt di indus 30 cavals la figlia a vegetat intensiv col ihr cavall concorrenza etc quasi dire influenzavo in te quella tenuta
1: de quarta essere fa accompagnau in veterinaria in sur selva camusau con stress che quei ei e quei Dove stiamo se stavo a scia? Alza che scurriva su din liuk ter cella l'uvrava su 14-15 ore su di?
0: No, in quella moda io vi sentivo qua. Io traccio al mondo di essere nuovo e più esperto als de vos ons koi venus di remnente sentiu che vel ufezia koi ad fa fech kula digitalizzazion pi baul in quel sons milenovcien ne vonte to che du mele die schlu devi lanciate ni din telefonin ko vel diel steven telefonato kla de me und de so che koi a luf evnis ni es plane fi evnos ronde a sventer devi halt Pupli possibile da de telefonato con la sera, dopo il dico, il telefonino, con WhatsApp, con SMS, eccetera, ai tu bia pi esperte, quei fallen tira causa pi hectica.
1: Also, vous esses in quei sene, or quei motiv forse letz che vous esses os giuceo?
0: Ich weiß auch, magari kei funktioniert schon seit diesem Jahr schon dienen so ein Ju. Ja, die Chilenen so ein Ju mehr Teams de Praktikak guck ja noch.
1: Con stress, ka Jochen Beart Aschko Veterinari Kantonal de quei discurinus, usen ton puspe musica, nus schein regurdavus de viestemsko student a Turitius ves entratus de vijau status quo down.
0: Also regodient ist der Thames der Student, quei per mai stau im Belletze Thames, nus eren a Turic, weven leus eren zu organisai kun Habitazions, nus wie weven en zemmen maven en sortie, de spell uvrane trammen, also quei studie ai strenz, nus wein e prius rius quei, aber weve plas per ien sortide, savens prendeve oe sonde domenge kun kollegas, chiamus ava lumia region, Lumvirende, die sind Skis, la Stadt de Viaggia, al Musté, el Café Mon, de letzte Sures, die Ente, die ist famous, nu können uns, quelle Musik ma vedi, ne, quelle mis regodientjes.

0: Status quo, down, down, già vi giau da Johann Beard che hosp el profil. El ei da pissiat ons, veterinari cantonal, ad a quella lavur, les il discurros con el, en vi suffezi lavur no 80 persunas, a vus esses responsables pil canton Grischun e per Glaruna. Permette una cosa, è fet bia da sesides, da sesides, da sesides. Sbaglio?
1: No, quei, è sì, ha fet relativ bia sesides.
0: Also, che vuol dire bia coordinare, fa giuci, fa cei, a cura nua, a mira sin cei?
1: Da, quei, a integrare su mau, quei, è sì, nus vain, also la coordinazione, ai extrem, extrem important, nus vain, ne tramene, entavra il personal, nus vain, nostre regole können es funktionieren intern, weil es ist important, können es weil in im Bien Ambient intern, es weil wir Personal jungen, bune manche konnte Prozent Donors gelaufen ternus, es weil leu in grand Thema ei la compatibilità dentro famiglia e Platz del lavoro, perché quella generazione giovane, la generazione Y, quella in FBA si inviata con famiglia o mit us partenari del lavoro, quella è in grande sfida.
0: Allora, noi abbiamo ancora discutato, non so se siamo uffici, se abbiamo fatto un faleo, perché minci questo suo animale, adesso fece tutto un dreccio, come fece questa esposta critica? Come si vede qua a Zilgi?
1: Depende che ins Gepäsche so kritik, also der kill klein der budine contents kun ausses masieres quick klar schiller kritik konstruktive nicht da die interaktion uns nicht der mond das etc sche za quick per mai bu kritiker laut weil nus effektiv nas prinzip ist nicht denn esser kapai weil es nicht denn esser Konsequenz ist dann es uniforms, allo funktioniert es quasi als PBR-Kass. Heikli wenig lernen geht die Eskalation. Okay, wir sehen uns in der Puschbei, Eskalation emotionaler, sie Platz, lernen geht Fall des Kontrolles, allo sind dann dran im Prinzipal, mein nos Konlovres, nos das Konlovres, kein aktiv zu nur, sind dann halt quasi Wend relativ frisch, frei, allo im Versteiner sei extrem ja in Eskalation kostet der Burteinus per impedir Eskalation nicht per reagar korrekt in Teil für quelles Eskalation zu der Call of Renuside quelles Experiences lo halt negatives gewinnen fatjes
0: Konsequenz schon bei der Schiene Eskalation weiß ke Ziffern also für diese eine Statistik so weiß als wenn ihr mehr das Eskalation gehen
1: quei war ei in sie den Jung in Chaton ein sel sentiment in sent in teg il puls della intera società per esempio questa stava in sta anche quella caliras permanente su riamnes che quei calaiot ai bupli bain sin viade che vegna un bisschen sibels che sambo dormi pli si va in quella causa se fene sen aber nu sein bu statistiche aber grobe Eskalation, wenn es das ja mein Ziel.
0: Kannst du dir ein Bia in der Gasse in der Galmens?
1: Kein Bia, nur wenn er dran ist, dann eine Relation, die Relation kula Quantität, das Kontrolle, das wir nur wenn el Survech der Senedat Animals, wenn es ein Quindischen Kontrolle ist, Baron. Also Quindischien, koi Fibia, kun Reports, kun Masieren, so den Treffer les Senedat, ni les Sicherheit de Victuale, sei ja nicht gerade circa quelles Ziffern, also nur so ein Minche, die Leute kennen zu uns im Jahr, die erfahren eine Stunde halb in Judikament, magari fetch privat, gerade die Animals de casa, ein Minus, ne Tramen, fetch Lohn, nus stehen hier in der Sphäre privaten, stehen Stellinan, stehen hier innerhalb der Ziehung, das ist meine Kase, wir haben ein Quells Animals da nie, das intervenieren, die Kritik einfach zu Kauses kämpfen, weil die Leute fähig private sind, kommen und die Tour und Kultur, konsequenz von der Spaß, Kultur und der Quark, weil Mordio etc., und die Aula Kulp etc., fähig zu halt il Motiv, der Koki gewinnen emotional.
0: Sin quella se lui è un'ien, io le sento non sapere se è un tema per voi, also io sento mettere voi che voi venisse è plidentai, forse via mail, forse se vuoi sentire peste, ci sono via rete sociale, ni è effettivo il veterinario, il veterinario si piazza, installa in un'occhiena, questo è un tema.
1: Also personal book, aber ja da konstellations situations nie da konstellations situations nicht da eine der Polizei, quoi ja ist ja.
0: Vos wes schon kurz mentionau quals cas greves kins sto in la sfera privata, kins sto forse gente ci he quoi fasti bu bein, a sie sa sti buon turn con teu animal. Fecin conoscente il cas da Ramisvilus grat nu cacien mege dus cheuns, in vini durmentai. Qual è la situazione del Grigione da Glaruna?
1: Se migliante è in altri cantoni, proprio se migliante.
0: Allora, dati a che è un caso greve che non c'è mai buono?
1: Naturalmente, naturalmente. Noi vediamo il Grigione, il cantone Glaruna, situazione non escalesce, non va alla fine direzione, non c'è un esecutivo in comando di tenere animali, se qui naturalmente non fece decisiv, der fehlt, der also was kun grandes Konsequenzen per Manage. Il Problem eine Traumein adinischeles Medias, wenn ihr nel Juge adi even Diskussion aus sind nie wo das Medias, also so kein mai pli objektiv. Aber kas se Millions dati minche Kanton der Schweiz.
0: Der ganze Diskurinus kaudon.
1: Das sind bloß Statistiken. Es ist nicht nur ein, weil es Menage ist, es ist ein Menage, es ist ein Fokus. Kein hat man im Pleit, kein per mai ist ein Dezisivs, die Importanz. In so weder, weil es Menage ist kritisch, es gibt Akkumpinieschen. Such uns, da kumpinja wohl Budi, kein Kind war bei der Café, die aus, wenn es vor zum Fakuai nicht schein, aber ein Akkumpinierscher kummasieres. Intervenien, die nicht push bei kule Ideen, kind wenig der Summe und Tag, weil das Problem ist, dass du push bei wenig einen Instand normal. Magari gertäge koi, bog. Zu wenig stehen sie halt bränder in der Decision bli severes. In der Situation ist es nur ein Thema, wenn man sich die Decision bei einer Gastzeit in Pension aus, weil man sich sowieso liquid aus, nicht sich die Animals der Kase, weil man tun kann, weil man tun in der Schweiz, weil man mal sehen etc. Eder quels Aspekt. Aber kas die Spitai, weil es kas Gräf droven extrem via Temps, del Saschen bu Eskala, del Saschen sicher bu Vinieles Medi, schon ganz tunsch zu nur fatsch zu tschäferliu.
0: Dat ist vieles Speziales alles Montagne, so sel Grigione, de Glaruna, ki dat forse zu nur auch terbu. Forse la distanza, sai, per in
1: Distanza senza auto, non tramite la distanza in Schweden per le controlle, ma questo è organizzato, also Schweden organizzatorica è un buon in problema. Comprare anche un altro cantone, se non è per gli aspetti positivi, si attraccia l'infrastruttura dell'agricoltura, inclusive l'alpeggiazione, è per gli buoni, il cantone Grigione, il cantone Glaruna, il braccio dentro le differenze uffizi, è per gli buoni, queste sono estreme, sono fosse, sono propri spiarsi, sono stessi in Boulevard insieme con altri uffizi d'agricoltura, geoinformazione, plantenhof, uffizi di caccia, a pesca, etc.
0: Vos avete già menzionato qui la stada Calira, also come noi tutti sentivamo, io avevo potuto vertirci in bia, also in sé più esperto di tutta la nierva per via della Calira. C'è che valore faccio tema che aveva vadials che erano in loro iglus in quella Calira, vacche, nuorse che stavano sta al soleil, cosa giudicais quella situazione degli animali, cosa erano questo piti della Calira? E quei anziché che vous jais bene che stanno marapi fech ni Jesus nacque e halt schia.
1: Also quei in grand tema, also è stau un grand tema, logica meine da la legislazione che regli te co che factures che stanno venire den plis le salps leu hat la mein tot lo bi un inuot pretendibile trovi aua, aber in sabu pretender sin in alp che tir sane un briven i che vegnem mezzela e Noel Ronaldini schia per quel che della vegetazione in tegin altro tirs che vegnem tenia casa la stat quel clarle dat i dus factors che ne extrem importants qui e kaul aua cuternuja nes baiber als i trova aua adina aua fresche ad l'altra wart schon sein temperatur such wenn ich es ist 30 Grad, c'è trovi possibile dat de dun brive. A quei hai due sessere al cas. A c'è bol cas, c'è fal possessor degli animali, se c'è faliu, e lui venino se magari aktivs.
0: A quei vuol dire, questa stat ves forse giù da fantic da pli?
1: Naturalmente, ja. Quei hai scienes, so vain, quei sistem da annuncias da possibles Gott ins Spalt sind einfach schon mehr. Die Animalsquals werden in Tirnus, und es sind in der Stadt massiv die Blüte, die es an uns ist, und es ist ein Stück klar.
0: Was ist es, wenn ich schon denunziale, also wenn sie bei den meinen Vigien aus einem Brief per se Wacke 30 Grad, was ist es, wenn ich schon agit?
1: Also bei den Vigien, wenn es nicht Schal vigim wat ihr si kollege di ti per casco che us es stinte correggia coi fos al meglio sistem se wenns dat di halt der relations buschi bunes nu kin je nu kin salz de menk wenn i denunziau nus mer ein epus bei focus ai gli animali
0: la midada del clima Vinque a mi dà è vostro lavoro.
1: Enorm.
0: C'è qua di, c'è manigesco un enorm.
1: La situazione delle epidemie, delle epizootie, noi che noi vediamo che viene proprio il tempo di mince ombre, nuove malzogne, che vengono trasferite con insecti, con reagenti, con altri vectori, che sono un enorme problema. Noi vediamo la lunga blaua, che noi conoscevamo già una volta, ma che noi vediamo le volte un grande problema, se noi vediamo nuove forme di malzogne, che vengono influenzate enormemente dal clima.
0: E la tenida d'animale, se le volte un vengono da migliore? È quella sua vita, forse, con il plantahof? Lui è da un sviluppo?
1: In sviluppo, dell'infrastruttura dell'intera vita, questo è più grande menaggio, più professionale, questo è questo.
0: C'è stato un po' meglio?
1: Mi c'è stato forse la capienza per che c'è un animale che sviluppa c'è halde, c'è un animale che in legislazione, quella è busstatica, noi siamo in una società del ben sta, Pi bien qui va con in società, de pi bia qui venia pretendiu dels animals, quei ai si che canus va in bu influenza, quei influenzesce la società del de vos la politica, la legislazion, quei che mi che tons jes pi cha so in te pi bia flexibilità de dels clients ni dels possessors animals.
0: Co vedi ot las persones privatas? Che trends van leo forse equitaus?
1: Tendenz, dass die Animals Exotics adine puschbei. Tendenz, dass die Ratzes Exotics gattels tjeuns adine kurdasi, kun sich ja Pibi, nicht bi spezial. Quelles Tratches Poppy, nukels tjeus piteschen, koi ein grand Problem. Koi wenn adine
0: Männer. Ein grand Problem keu.
1: Naturalmente, ja. Koi hat er nus ein grand Problem. Koi inne gada, in a Tendenz kins wese adina pife ja lune tramen schon quella Situation Konstellation kann uns ein feld bia ka sozials ka wollen nian animals ka wollen per to prezi wie animals an bulls mir jetzt finanzials les ventre kann uns in ein extrem grand dilemma
0: Sto se la politica fa cosa c'è uso grado ter certa rasa se capitation per quei che vengono tracce che hanno mal ni che san bu tre flat ni che non se vesse comanda qua
1: de neutral mein che ai la politica simpel an ka federal principal mein halt lo el elite de
0: Con fece se vus un tracciales discurs in connex con luf, durs, luf cervè, quei per tu che vus bu direct, però che vus esses già bu chef della caccia, denton de las nuorsas, che vien tutte nuor scarpades.
1: Genau. Also il tema Lufa è un tema che facciamo noi le due giorni extrem fece, also ci ha detto il nus, ci ha detto extrem bia o fece in te per l'amministrazione. Nus se bretta in ordine in Puspai, che è extrem importante, che nus sai ne vis-à-vis als Portugai, Pistur, Possessurs de Nurses, etc. Aber auch Ketschedurs können es wein einmal dem meini. Ein nies Dilemma, ein Tramen, schko fezi, kai responsables pala de pala sanadat animal. Se dine war quelles Nurses gewinnen lu halt so die Zirkunstanzes blessades ni mazzades ci zon del luf, koi in aspekt, nun können es wein in eine klare Tenut hat le mein, ad l'altra wacht halt de lantire Thematik kuls tjons de Schurmetsch, kein dine wacht in bien instrument per Protektion de Montaneres, ad l'altra wacht in a extrem grande Schwede.
0: Io so se immagina che vengono in straccia da voi, da tutte le varze. Minci in volte c'è, probabilmente minci c'è altro.
1: Quello è sì, quello è genau sì. Per questo stanno e che ho puspai, also sedute, respektive networking, die Diskussionen kommen lauter, sie wissen, dass die Tendenz ist, dass sie in der Katze sind, sie wissen, dass die Tendenz ist, dass sie geplant haben, und aus den Luzern einfach kein Konstrukt, denn es ist wie ein Gummi, können sie nicht umplatzen, können sie in der Tramene mit der Trasse unseres Potenzials. Wo sind es simpel?
0: Es ist selber schön, ein Pest, es kommt, wenn sie und jagen auch in der Rolle, dass sie bei Malzonius nicht sind.
1: Ci va per malzogne da tir animal salvadis per inegale tuberculose la portenza ci lui essenus la centra lit.
0: L'en qua discorre delle victualies e leo ves vus il lit in vies uffizi che vuol dire la controlla de stizuns, ustrias, bars tutto quello che da fatto con quel da miglia e leo dati bia controllas c'è in leo le grandi sfides.
1: Also wenn ich träume in Wittlund, wenn ich Chemikalien auch mhm. der Biber in Grande, in Grandsegment, ich träume in Bummer Victualis, wo meine Materialien gewinnen in Kontakt mit Human, mit Christian, also bringe gerade Studien der Tattoos, bringe gerade Steinenuskontrolle. Ich träume in den Victualis, es ist ein Niveau extrem alt. Pertenente Sicherheit. Quelche wenn adine impiegò un problema è la Deklaration. Als Konsumenten wollen sie wissen, che malen, che beiben, che jen, pertenente Allergens, pertenente Karen, pertenente Produkte primars, also Thematik vegan, so tutto quelles
0: causes. Also, ma che la legge viene tenida.
1: Ne tramen, ja. Quei ai schie sono c'è mehr als Statistiche, c'hai nur intervenino sind da les virtuale, cioè c'è un conto percent minimum Deklaration.
0: C'è un abo Kevin e vuntura quelles causes.
1: Quei in punto importante da lauter es in Tendenz, se können was in dine push bei con substanzes Nujaivles, sco actual quelle substanzes che vengono bubagiadas diu, sco pifas, also substanzes fluorades, che kins vesos el ambient, kins vesos che vengono la massa biologica, vengono bubagiadas diu, ma ben piuttosto cumulades, nucunus ben halde grandes possible dats el labor de miseraquai a schinza halt lo resultat se schemo microgramm se schemo in ris vis-à-vis in elefantche se quo schon in a valura le steinus che halt de kommunikativ cum masires intervenir quo bo fe sempel
0: also quo vegnu na facentavus bia uns
1: con sicertat de
0: dati in ustria in a bar nixens check vos es le monde bo pli a milliard per quo che vos ves miglia bia.
1: No, io sì, il dettaglio non conosce quei gestos e buon gestos e budi. Sì, in Austria è sì, schliet vit l'onder che ormai voleva un migliaccio lo venne l'esserata.
0: Io l'esse capisce è di scuola e un da vostra vita privata, Johan Bjart. Che c'è dura esse sbo? Da cobo?
1: Tra c'è l'or tradizione, da fare la nostra famiglia e mai da occhi c'è dura, sai buon existe buc ta za baza za nidin ke stas ke chedur za den quai sen za quai quai quai gain ai buvenius transferius dir mai et ter ter no zini swent ko kim vese nidin ke chedur sa bio son alpinist
0: Io sono lede che vuoi essere buca cedur per quei sci avevi sus giù peda per quei profil.
1: Genau.
0: A vuoi già vuoi essere alpinist che vuol dire i se do al scuolms let's say fece importante per vos. A vuoi essere engagese leo.
1: Quei hai sci also naturalment de sels als dichlos als temps de florizione in vergai ne vins wenn ihr bewils la condition la intex center aber erstens sind gejaus fehlt den tefer alpinismus connesser meine tours chef de tours president de la section pits de ribia und wenn mein de sein ist da Egiu fech bialas experiences ela montagnes en knuschel fech bialeu delas montagnes ins fanzem ni natura de dindini de dus dis quei resta quei lege zerts uns weines luentiert im per kollegas en zemen fa kurses da Prestation, cum velo ni e cum schiz de montagne, also patro di glasse, per exempel, quoi a daumi extrem bia.
0: Also lauscht es es? Stöss es er fit?
1: Ne Trammensteins, stevins tran eintig, quoi ma ava diete noch al motto, halt lufti al ciaue, quoi fa beina a cirbedome.
0: Speri, per les montagnes, bese ein camper,
1: che
0: vus figes viadis, nur... Mei ne vus vis camper, ni vus el.
1: El nus, ni nus el, also, de quei propi in a causa che nus vene sul devos quattro ciunons, com mie partenari insieme culs velos de montagna, insieme venes fa febbi als viadis, elan tira Europa, ja dice lus centrala dell'Europa del si, de per par degli ost dell'Europa, quei Es ist extrem faszinierend, es ist die Luft El Chao extrem. Es ist die Kölles, per tu prezies, wie Favi ne Wompi dort.
0: Wo weiss, du se Fonsa, der schon du se Beadis, es ist in Tat präsent, nicht aus dem Wosse Lavur, der auch forse ein Minja Pauk.
1: Ja, das ist schon ein Problem, so mit der Wohnung. Also in Tat, ai as ja mei pauk temps quei esche quei se fetch jo mets ge mei pauk temps ni au les pi ab temps per les beadis e mei partenaria a beadis nisem poin de vedine aliesche wird quei schi aber i funktionation und dramen aktual bude die okay nus im reindel se von sind die armen ihr schi quei schai boeni se konzentrische pitosche la seres ni si le sonde du menge aber jene dramen fech plajevel de vese kokas bia discretion si en in tot alter temps ne dramen ke no se von können us essen kirschi si
0: en im permens vinis pensionai E quei è una fina mira, lui deve più peda per le beadies.
1: Sì, also più peda sin questa legge deve essere sci terminaus con ebbe è un inega con sedute se termins che ho insidire le beadies ni als beadies de mie partenaria insidire in factur deca che doiem vi plaz.
0: Ad autres plans?
1: Ja, weil explizit de jales bu planisame ma bia oder won i sada quicki sada dek in gad in viade forze belegung aber sie dir boschier ke selegel sil didel pensiv ne dich so ze fetje in viade antolien tirmont bruken seine dine pusch befach quai swainsch kokoi funktionisch adil rest zum der wert
0: und questo nu schon a fin De quel profil con Johann Beard da Sumvic, ele è Bjaunstaus veterinari a Sumvic, da pil 2000 Genif il veterinari cantonal. L'autron val in pension. Grazie al fecci che us es propede per quel discurs, grazie per l'investa in vostra vita, a che uai a stau venitre vus e la sinergia per registrare quel profil. Mio nome è Claudia Catoman. Quel profil in flesca tutti gli autori sin Play RTR. Ad us antil de vos divis de musica, Nus venim cun Alexi e Marcus, il clom della greina.
1: Prima voliu ti vi già ne tramene un'ina canzone romance, che è clar, e un conosce l'Alexi, che si è segnato, conosce il Marcus che fa con me la scuola media, conosce la Graina.

0: Las novitats der RTR.
1: Per il sviluppo di intelligenza artificiale OpenAI ai da cas en connex con la protezione dei dati e TikTok stoppa iar al Stati Federativi d'Alabama almeno 100 milioni di dollari. Come dus il tema sots, las deis, mio nome è Olivia Christen, viendi. ChatGPT, l'intelligenza artificiale d'OpenAI, ha plazzato arbitrar ma in sin piattaforme online, ma lei si utilizza andre svevni importare. In zai registrato un canto trais da questo scas a copernicia e OpenAI. La grande parte dels malets ha in spuspe allontana. Intanto era venuto conoscente che i modelli di intelligenza artificiale di OpenAI sono serviti da dati d'autorità della regenza americana, dati che sono accessibili pubblicamente, riporta Bloomberg News. I modelli di IA hanno accettato in internet claves d'accesso ed hanno interagito con la pagina di internet dell'autorità di statistica e l'autorità di sorveglianza della borsa. TikTok stoppa iar al Stati Federativ American Alabama almain 100 milions dollars e procurar che giuvens e giuvnes pon utilizar la app mince dimo anc durant 2 ures. Sin quae sa in se convenits TikTok ed Alabama comunicia al Procuratur General del Stati Federativ American. Alabama veve rinfaccia a TikTok che la app fece dependent giuvens e giuvnes e cogliuna genitur stavart la protezione de persones minorenas. Con questa convenia a TikTok impedì in proces. E numerus ulterius stadis federativs americans dati medlemmamain proceduras contra TikTok. En la citat de Bangkok han las autoritats proclamat il stadi d'urgenza en tot ils 50 districts de la capitala thailandaisa la rajun en inundacions qui ha da su entre plievgia diluviala. De pi djevgia, a in ins mesira abonament 300 mm plievgia uscia las autoritats. Per tuciada, il pli ferm sai la part de l'oș de Bangkok. En tot an instui evacuar abonament 1000 persunas quellas en alogis d'urgenza. A las rivas de la península argentina Valdés en venidas manadas natirs plirs totzels balenas giufnas senza vita. La rajun podes esser ina bacteria che cejuna grevas malsonias an comunicia las autoritats. Si se tracta d'uscinumnats balenits che van en las auas territorialas de la Patagonia per se multipliciar e traer silur pichens. La regenza de la provincia argentina examinescia ils cas senzemen cun expertas ed experts lets discurren d'una mortalità straordinaria.
0: La meteo.
1: Oggi può insegnare in dide sulle liv con paux, vels de nivel, singuls nivels de cumulus ai moen il mesauc, la bregaglia ed il puschlaf. I specie in di fitch ciaut con temperaturas maximales de 24 grazie a cuira, 39 e 23 grazie in surselva e 19 grazie in lente di nota.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
2: Le dine scena al microfono, Olivia Christen, a di dine sonda cum bler su lai spete, i venier ciot, piliana ficient, i ci ci ha otto dubbel motiv de far festa per l'anniversario quai du dine giusto scoprosa.

0: I oz sonda al 26 de settember gratulaina in nos. Va oz postüt a Marian Cadoc de Savognini la cumplisce 63 ans. Si decice la posta culs auguris is gnüda quai, donna Marian, quai dod la lura de voiantar qua pro no. Della Givijani in bel di de festa, blera tuerta, blers regalins i buones visites.
1: La cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuol. Il bogno con agua minerala. bognoengiadina.ch.
0: La tazza, quella è qua pronta, i ben pacchetta da eind per il sun posto l'ora lundes di Ciles far oggi in regal speciale ad incincia a Alzons, il 26 de settembre. Telefonai inoltre metà in l'ora la tazza in vos nom. Non la cent, 20, 25, 30, sun be bonder de cici veni al telefon oggi per gratulare i far in plagiair. Non la cent, 20, 25, 30.

0: Da Isa schon, la concurrenza oz quella es gronda. In di de bellezza, cloma per ir de d'ora a far robes la schlagerparada quera vaine eremo, ma prof istess.
1: C'è Chauses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Hey, sun bebonder, cicidis a casa. Mit dem Telefon in Nüdendore, mit dem Fahr als Bell Otzesonda, Conquistore de Bellezza, als Cecciosa Squapro RTR. Ci ha voglia de telefonar, ci ha voglia de guadagnar, ci ha voglia de ingiavinar. Das Leinels Cevazins.
3: La Ciosa funziona bei in Grons Dumbers. La Ciosa in die Cescia. La Ciosa è variabla.
0: Ci ha voglia da provare. Non lo c'entra, 20, 25, 30. Le linee quelle sono ossa aperte. Qua viene al primo telefono. Ci sei il telefono? Buongiorno, qui è Ladina.
4: Buongiorno, Ladina, qui è Silvana. Stefan, il telefono.
0: Buongiorno, donna Silvana.
4: Buongiorno.
0: Non è ciaccia?
4: No, non è ciaccia.
0: Es quel hobby.
4: Ma curioso, ma non è ciaccia.
0: Ah, le vedi dire. Basta, è una
4: presa. No, no,
0: sono, no? Appunto.
4: Sì, sì.
0: Hai, noi vanno al Cicciosis. Al Cicciavazzins, alle dodi.
4: Sì, preciso. È proprio con una studia.
0: Con una studia?
4: Preciso.
0: Hai. Dovrebbe essere l'occhi fa, in di Cescia, è variabile, buona ponderazione. In una studia. Dice la donna Silvana, da Taraspa modina, non?
4: No, non è Zernetti.
0: A Zernetti?
4: Ah.
0: Ah, è bello. No.
4: No.
0: Displosavo il mancino.
4: Non c'è problema.
0: Sono stata lasciata morire per fare. Ma non è cercato. No, lo studio. Grazie, Fitch. Lo studio. Grazie, Fitch. Lo studio.
4: Grazie.
0: Non c'è di riuscire. In una buona ciancia.

0: in bocca al lupo in avant.
1: Grazie
0: mille. Efficiente alla prossima. Bel dì.
1: Ciao.
0: Non la cient. 25-30. Vento di la prima proposta ci vessiant da provare. Non cerciam in roba ci funziona veramente bene con grande quantità, ci indicesce, ci des variabla. Non la cient. 25-30. Aspettiamo in per secundes. Wart schinchün wesamu vilja? Ische nüa? Mit deiner Protes Franks, io wein du man la prossima runde.
2: Che chauses!
3: Presentada Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch
0: Katy Perry. Bella Sonder.

0: sei.
1: La sonda in compagnia de RTR in poche secondi si è las 10:30. Ossa una domanda? Vaivet fin già plans per prossim mardi.
2: Il è stau bi scoadina. A schizun a un pibi.
3: No vaina podu schluppedar un bel bov de corona. Un do de giun de cezze da di dus kilz.
4: Ai, questa fa una festa.
5: Un che fa bene l'arme.
3: Ah. Tutta orda la vetta, sessio. Adi di sisco metter paisis macarons.
2: A per quei invida RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live della Maiseradonda del Hotel Graina Arabius, mardis al 29 de settembre d'entre les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A tocca lu.
6: Sono in avvento in botte chatluf e qual ci non è in cingotta non si perde le oraglie che vengono in cibun e sterdur.
1: Ne BRTR in fevere de Ciaccia. Scomincia di durante Ciaccia potete annunciare ossa al butin. Qui stanno fino al 30 e era importante savare, forse un momento telefonavit ci c'è voi stovavit savare. Per arrivare allora era sui nostri liste il nome del Ciacciadro o della Ciacciadra. La bestia era clair importante, ci di le squantes in giù ci disegno fatto butin e clair niente ed in fotografia ma qua sarà il più piccolo problema. E se vovavit tutte quelle info allora potete telefonare qua promanti il studio ossa d'una liber non la cent 20-25-30 de gundegnar daia ir quiston la patente de ciaccia per quiston ci vain schleizer weiter mo c'è bestes ci manken fai gel del click su nostra pagina che nio scheiva krein tant ir fin già rtr.ch la vezaiva de ci manca a mo tant rotter il tas c'è surprise cinc bestes du schlio mo al spieser del rest ir mo al cerf lancet fus quai i te vere gelte fat in click i lura telefonaivet te lan mo bei musica no lo cient 20 25 30 i ossa d'una liber les linges.

0: La Preda.
1: Presentada la Banca Cantonala Grischuna. gkb.ch.
2: Hai, intanto è schlingià qua. E qua in UB, un telefono in per sé tutte le sei lingue che non vanno qua, ma qua in Ucraina è la prima, qua capito, ma mi c'è tanto. Ci va per Butin e di Imbundi. E qua...
3: Bienvenuti.
2: Nicola, che tieni, non?
3: Bienvenuti, che c'è anche l'altro.
2: Allo? O se ne è che il fos? Ci... Nicola?
3: Allo?
2: E ci siamo qua? Allo?
4: Allo?
2: Oh, adesso qui vai a proprio un po' di spervia. C'è qua il telefono?
3: Ma Nicola!
2: Ah, punta! E leva su proprio a dire, perché ci aveva scuola, in un'altra dire di vento?
3: Ah, io devo dire di scuola.
2: Ah, punta! Adesso ti ho guardato?
3: Adesso è un buon
2: per far trasparente, appunto, è di un'altra. Qua sclinge proprio a din sclingiare. E per qua mi c'è tanto le sclinge sforza. In po- also non è bella moderatura, ma le slinge sono qua, mi c'è tanto. E tu qua là, ci diranno forza, ci vivono qua forza l'impressione, è fatto qua trasparente, se Nicola Cantieni da Ftand era al prüm ci ha telefonato, a tutti gli con prüm, e loro davo, intanto ci aveva la musica, loro smettiamo in posa, ma qua è tutto corretto. Se Nicola, appunto, non è notato, è fingiato qua ce l'ha detto avanti, ma non lasciamo ripetere, ma per tutto. Queste e quelle ci sono ossa al radio. Chi ha fatto Butin?
3: Also, fatta a mio figlio Andri Cantieni d'Aftan e si è stata a una sterniglia da Ciamot e qua al 12 del 9, alle 18 e 25, fuori del Ciavaus, io sono d'Aftan.
2: Al figlio? Sono qua, è tutto libero.
3: Tutto
2: buono, ti sei qui a tempo, perché c'è tutto voglio savare se ci discapita preciso con questa ciavra sterniglia.
3: Ma, lui va a essere su un tono a ciaccia e aveva visto questa ciavra fin già relativamente botta, ma non ha mai funzionato con il leva. E lui li ho quasi comune. E esnido queste sterniglie della strada lasura, il tunnel passato da qua io, e loro lì da voi, loro arrivano, c'era loro là morto, tutto in ordine, del stato invece, qua è sminciato tanto in reazione, cioè, questa mangia l'adrenalina, ci pigliano i fan da calzils. E noi le sere si attaccano in cielo di cevriolo e quelle si tocchi di grigio aico.
2: In buon onda c'è gente tanto per la famiglia Cantieni, che ci pare?
3: No, è una bocca che avrei. Il mio figlio, un figlio è bocca che avrei di Ciamot, fici un bel bocca. E c'è il figlio ossa. Appunto, lo sterniglio se lieve avere un po' bocca, ma poi abbiamo e lui dovò in casa, però vera chatta in Cevriolo, un bocco di Cevriolo.
2: Ma allora in che quando è andato appunto questo fuori del Cevase, è zot comune, c'è? Questo comune?
3: Questo zot comune, ma ti posso dire che è Val Puzzo, qui forse più. Ma normale, per noi se si domani punta fuori del Cevaus, lui va quello fuori oggi, questa va al Puzzo.
2: Ma loro vuole nascere in Ciamona, voi hai da comune di vento a Ciaccia?
3: No, non sono in Ciamona, ma è una stigniera in comune, cosa c'è è una fietà a stare in Ciavra di Cevriolo.
2: Buono, in mince caso, vai a notare la Ciavra Sterniglia va in concorrenza per la patente di questo anciano, per il figlio, Andri Cantieni. Grazie a Ficcia, il sarei contento, vorrà piacere, c'è il papà a telefonare. E vediamo che ci va allora. Contrarre allora la bustia.
3: Precisa.
2: Giovigiani in avanti, in bocca al
3: grazie a Ficcia.
2: Bella fin di fine, aspettiamo la fotografia, non? Non vi
3: in mince gas, ma quella tremetta.
2: Tutto il buon.
3: Grazie Fitch, io voto dal radio e grazie Fitch, voglio fare troppe belle emissioni, adesso troppo fare note in complimenti da voi.
2: Quai do dinejant. Grazie fitz.
3: Sì, stesso match. Buon.
2: Arrivair.
1: La preda presentata alla Banca Centrale Grigiuna. gkb.ch

0: Gesicht.
1: In der Bella Sonda vamos di con di toten hosen in quarta vant le sündes ese i gira al cinos centun questa sonda i quai nu be alla schlager parada a quaira.
2: Il calendar.
1: Scoprima zuots ots tot di al inscunter de chant il beselge San Luzi per minciuna i minciun chiant la chanson i al chant lura er al bel da far ots a strada in engedina bassa stampar per tot ai nom la in til museum stamperie spoi a stampar la gen motiv wie de differentes maschines de stampar son prontes la dura amo fin in quart avant les dus a fin già cominza. Festa venia fat a cent oz, qua pel jubileum della Grotta de Cultura, della dus oz omes di fin les desch questa saira, con musica, quarts discurs e naturalment er con usteria. Festa a cent oz per la Grotta de Cultura. I vain avant con les festes in Engiadina Bassa a scuol in vi de la Fundazione Nairs a la festa pels amis e les amies de Nairs. I spetta in bel programma er là, in programma de cultura e musica, tot els ateliers e les exposizions sun avertes e da da mangiar, e da baiver, de vin de les quater fin questa notte, questa sera, les undes. L'ora restaina in avant in Engiadina Bassa, più precis a Tschlin, Janesco Prossum, il consonus vocal os sobel in vida alla prova generale oggi, qua per preparar per il dis de chant al concert quella lö il beselge San Plasch a Tschlin e comincia questa sera alle 8. Iana Muselt in sur selva, Charlie Carriget davanti e davo le culisses a un nome Oz il stalla della casa Carriget Trun aperta per tutti oggi e qua delle dus fino alle 6. Ci vediamo un buon divertimento.
2: Il calendario.

0: Simplemente grandios e fa quai de sünde pü somber qua pro RTR, cinch de le sündes.
1: RTR Impuls.
0: Hai, ich sehe dich. O sche kort avant le sündes appunto avanti da las novitats la sonda vavet de bun mon in pisa meint i am questa sonda vin quel da Paula Casut Vincenz.
2: In a combra din hotel a sco in de casa sin temps. In refugi per am flaru aus e si va bain per fin in a buna sien. Combras de hotels frequenten historias. E l'aria stat en pendiu ils betrats dils visitaders e vid las preuts benden malets che tradeschen il gust dil possessur. Las sages di legen giobras e noitis e den bon penden scigente meuns loms e fins. Se ti as clic amflas eun si meise de noci in pign present e propi il hit en las pantoflas canen qualcas amciades per toi cun si logo dil hotel. Interessant et individual vegni per propi quel hosp prendi mora. Quel ziari lisch a sa da rasa. Quel mette la viscedira sulla socia giù a traiolz calzes a mesa stanza. Quel svide si a tasche de toilette e mette in ricis products de cremes e parfums. Quel suenter fa la dusche pende simo a meses ses scegliente meuns. E se la mese de noc se derasen codis, hefts, magari perfin, plirs telefonins a laptop. En quels moments qu'il hosp penduna la combra, se begi en se c'è magic. Ils esch se sarven per nanins. Il esch costrien che se capescia quasi de se setz. Tornant en combra, oi lich pico bello. Ils scienten meuns frechts upon die si, ils calzes en usse in sperlauter, ad il resti am flau in lens in la stanga der resti. Ed ils nanins, letze wesen raguinta eine historia, dils hosps senza viveuels.
1: Impuls.
0: In 2 minuti servono le prossime novità, quelle delle 11 e giusto da voi sul piglio di Sergio Goetz, mese nome di una scena. Bella fin di fine e ficci alla prossima.

0: Las novitats ter RTR.
1: La ministra de Finanzas Karin Keller-Sutter paresce alla critica della banca gronda UBS e la capitale thailandese Bangkok ha stu proclamare il stato d'urgenza per vida inundazioni. Come dus dels temas, oz les indisch. Mio nome è Olivia Christen. Biendi. La consigliera federale e ministra da Finanzas Karin Keller-Sutter refusesce la critica della banca UBS in connex con le regole d'agen capital più severe che planizzate. Le prescrizioni che il Consiglio Stiantuns prevese saien senza problemi supportabili per la banca gronda, ha detto Keller-Sutter alla Gazzetta Schweiz am Wochenende. Era la smanaccia dell'UBS d'abbandonare la Svizzera relativesce Keller-Sutter se l'UBS abbandoni la Svizzera fisco è per ella bler pli chiar, se smodificare del de facenta sa base in un armament fix in la Svizzera, il stadi da drec e la stabilitats politica. TikTok stoppa ieri al stadi federativo americano Alabama almeno 100 milioni di dollari e procurar che giovani e giovani possano utilizzare la app mince di mong durante 2 ore. Sin qua è senza convenit TikTok ed Alabama a comunicare il procuratore generale del stadi federativo. Alabama aveva rinfacciato TikTok che la app fece dipendenti giovani e giovani e cogliunia genitori davanti la protezione da persone minorene. Con questa convegna TikTok impedì in process. E numerosi ulteriori stati federativi americani dati in medema in procedure contro TikTok. In la città di Bangkok hanno le autorità proclamato il stato d'urgenza in tutti i 50 distretti della capitale thailandese, la regione, in inondazioni che ha da suenter plievgia diluviale. De pigievgia ha in mesi rabonamento 300 mm plievgia uscia le autorità. Per tutti il più ferm sai la parte dell'ost di Bangkok. In tutti hanno instruito evacuare abbonamento 1000 persone, quelle in alloggi d'urgenza. Alle rive della peninsula argentina Valdes in venides manades natirs plirs totsels balenas giufnes senza vita. La ragion potes essere una bacteria che c'è una greves malsonias an comunicia las autoritats. E se tracte du scenum nades balenits che van en las aus territoriales della Patagonia per sa multipliciar e traersi lur pichens. La regenza della provincia argentina examinesce il scans in zemmen con expertas ed experts letztisch corren di una mortalità straordinaria.
2: La meteo.
1: Oggi ponins giudare in di dei sulle liv con paux vels de nivels, singuls nivels de cumulus e mo en il mesaug, la bregaglia ed il puschlaf. Spet in di fitch ciaut con temperature maximales da 24 gradi a Cuira, 39 e 23 gradi in Surselva e 19 gradi in Lengia di Nota.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch. RTR La Marella.
3: Idee ed è importante il qual savains a durar ozzascu intro della Marella. Il 28 de settembre, il International Safe Abortion Day. Il Dè Internazionale per un abort sier. Quel dè d'azione les contanger ci donnes survignan seglantirmont access ad aborts siers e legals scupart d'il provvediment da sanadat e scudrec human. Nosens domandagn c'è monta aquel concret, si una donna è sezza in tancella situazione, si ella è an speranza e les becesser. C'è possibilitats o ella? C'è soggidar per la decisione e c'è capeta se ella sa decida per un abort? Quelles domandes stata nant il center della Marella da Dots, an pacas minutes.

0: Anna speranza senza voler, la Marella o tematizzò gravidanzas, bec giavigeidas e aborts. L'agna vurdar con l'autora da quella Marella, Andrina Caprez, ir davos las culisses da quella emission. Andrina, perché astem cernia gist quel tema per ti Marella?
1: Iva en u grand interess per temas qui pertocian la realità da vita da donas. Ad il es gudem far pi visibel cas temas. Natural manch per totin bec angal donas, ma bain totas a tots. Agist in tema abort e uscheia en sace, co vignan importantas dumondas fic concretas, per exempel, chi decida sur diagian corp, c'è possibile dats o in a donna a scu vigna la sustineida. Ad in mutec da far che la Marella dist ossa e in 28 de settembre, in der Stee è in International Safe Abortion Day, also in Day International per un abort sicr. E plen avant è abort è un tema ci occupa anche degna, che non so ergist via la fin dem da passata con le demonstrazioni contro e per gli aborti turici.
0: Te interessas e ti occupas già in time con tals temas, olia tu tegna doenza c'è durante la ricerca, nova ci te ast pensò, ah, che vaia bec sa via.
1: E fic bler. Per exempel scutia nie exact terca la regulazione de las dodas gemdas, ni er scutin abort e proper reglo anticodos penal, c'è c'è proper scretainlo. A me è tant'andra sto, en se c'è tot otr prespific, a che fis la pila persiva, di pile danach.
0: C'è il con quella?
1: Saste Sergio, c'è c'è cala fo, exact.
0: I son per della verdad anche mai sa facciano topi profond con talas domandas.
1: I sperti ma feccia os bec ridicula, aber cucier giovanila allora carteva ci che la pila persiva seia in poscompiciana bort, also ci che la fo simplemente cror totor di corp, son spedela. A persiva spostla simplemente ni impedescia l'ovulazion, il eisprung. Si la fructificazione della cella o schon di lì, allora sa la farne vuppli. A che va cato fici interessant, gister perché ci l'experta deienta la emission, ci las generazions giovna seien ots bler pi informada sur di agen corp e sur de prevenzion. Ad i setza va cato or ce ci che la pila fo exact pir avant imperanza che n'angal per cas sen Instagram.
0: Per declarar quel tema, il tema abort, un tema d'ecce complex, ast te, Andrina, cernia una figura fictiva, Florina. Ella ans accompagna tras l'antira Marella, perché ast fac che l'usceia?
1: Ilev anam prema lengia contangere d'ustiosas. Dena vart musar, ad ena dona ci pudes nicr enten uscena situazion, con cecciala saves nicr confrontada, ed all'otra vart il musar a totes a tots, ce dumondas ci sons a chantar scena dona vignan speranza senza lecr. Iva dei ponderò da cercer ena dona, ce oggi fa zezen a bord, lascerra quinter ela la si istorgia, sundan tant ma decidida ancunter. Per la fegna mera da quella Marella vai a catopia da toda la cernicra plet l'experta ad adduvrar la Florina fictiva scuffe il coccion. Uscea so ella fare i drecci ligist che la domandas cian relevantas.
0: Grazie a Fitch, Andrina Caprez, per quella invista ir da vos las culisses della Marella da Dots an speranza senza voler. Quella emissione da radio se va a certerlar in una nostra audioteca online rtr.ch.
2: La Marella.

0: las novitats ter RTR.
1: Las novas reglas planisadas per l'UBS sein senza autor supportables, quai di la ministra de Finanzas Karin Keller-Sutter eran viescia la critica della Banca Gronda. E il Papa Leo visita la Francia, a Paris è planisata in una gronda messa con radunt 600.000 cartentas e cartents. E Laura, Blair Soleil e temperaturas altas. E le stodisch al microfono Libby Caduff. Bienvenue. La ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, renviescia la critica de l'UBS davart las reglas pli strenches a reguard l'agent capital. Questas prescripcions che in prevesidas dal cusser dels chantuns seien senza autor supportables, a ella dic en l'intervista con la Schweiz am Wochenende. Era la schmanaccia de l'UBS d'abandonar la Svizzera relativescia Keller-Sutter. Se l'UBS bandugna la Svizzera, fis quai per l'UBS pler pliciar. Ses model de facenta sa basi annumnata main fitch in la Svizzera il stadi da dretsch e la stabilitats politica. Keller-Sutter enfaccia plinavant a l'UBS da regular main numnar propostas sco extremas, probabel cun speranza de venir tras con quai en il Parlament. L'Iran ha tramess in plan als Stadis Units ca la fina mira da puspe avrir la via da Hormuz. Quest canal important per il commerci e sarà da pilanciata dalla guerra il favre, quaica maina a streccias da furnizion. A l'ura della radunanza generale dell'ONU aveva il ministro dell'exterior dell'Iran discurito in plan da 7 dies. Quel sa base sin la declarazione d'intenzione che l'Iran e gli Stati Uniti avevano sottoscritto il cercladur passato. Da Washington ha dato anche pecci una risposta ufficiale. La BBC citesce orda il ravoil della regenza che aia da discurs positivs. Il Wall Street Journal per conto rapporta che Trump refusa questo plan. Il Papa Leo il 14 avel è attualmente in visita in Francia. Intanto che la irgi consunt termins diplomatics e representativs, statan oz in scunters personals in il programma. Uscia e lotz avant mezzdis a scontrà con migrantes e migrants, nu a quella accentuà quant important che gli è da vivere insieme in dignitat a pace. Plinavant el era sin scontrà con persones che da nov venidas patagiadas. Ozzo entre mezzdì a Liao a Paris in una gronda messa, nu a caradunt 600.000 cartentas e cartents venian speciats. Già pliras uras avant, enza radunadas plirs 10.000 persunas per la messa en il center della citat. ChatGPT, l'intelligenza artificiale dat OpenAI a plazza arbitrar main malez in plataformas online che utilizaders e utilizadras avevan importà. Ins aia registrat un cantatreis da quest scas. Ils links latierna saian bettstats publics, declara OpenAI. La gronda part als malets aian ins puspe allontanà. Il rest sein ins vitlunder cum plataformas online dat era allontanar. Sco OpenAI scriva, derivian tot quels malets dat utilizaders ed utilizadras caian approvà all'utilizzazione de lur datas per meliorar ils models dat intelligenza artificiala. TikTok stoppa jar al Stati Federativ Amerikan Alabama almain 10 milions dollars e procurar che giuvens e giuvnes pon utilizar la app mince di mo anc 2 ures. Sin quai senza convenits TikTok ad Alabama a comunicia il procuratur general dal Stati Federativ Amerikan. Alabama aveva rinfaccia a TikTok che la app fece dependent giuvens e giuvnes e coliunia genitors davart la protezione da persunas minorenes. Con questa convenia a TikTok impedì in process. En numerus ulteriurs stadis federativs americans dati medema main proceduras contra TikTok.
2: La meteo.
1: Oz de Meun dati Blair Soleil, en las valadas talianas dati consunt 85 nivels de cumulus. Vilja tjaut, kun temperaturas maximalas da 25 grads a Quira, 23 grads a Mustè e 20 grads a Samedan.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch, da gnesche il traffic tratter Sargance Lanquart in direzion Quira, la ragione è mio Blair traffic. A Quira è si oz da quintar con impediments da traffic per vide la Schlagerparada, la ruta del corteggi che meina tranter auter tras la Grabenstrasse ed il Velstörfli è serata per il traffic. Il sviaments è in signalisats.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Mes radio, mia lingua.
4: A giantar avanti la radio la sonda, gioveixo buona patet, alla veam da velo a Montreal. E oz erena grigiuna alla partenza, Ginia Caluari.
5: Ja, mol, wirklich Vorbereitung war perfekt. Ich glaube, ich habe noch selten so eine gute Vorbereitung gehabt. Das Wetter hat auch super mitgestimmt, haben super können trainieren und ja, fühle mich super parat.
4: Tot bun Adela, la cursa è oz a Siva Mazde alas 3. Agli Mikrofone Sergio Guetsch, Allegra.

0: Uscheia olia tu no la fin dils anos 90, Whitney Houston, My Love is Your Love, il elas dode jamesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con aua minerala, bognengiadina.ch.
0: Avei il zonze na sonda, fitch bel, e oz er possibile da festivare gli anniversari alla Schlager Parade a Coira, uer sen ciamona da ciaccia. Tot bun pil zonz ci veges en grandios de oz, al microfone Sergio Guec, giaveis bels moments. Il 26 de settembre vagna schon survenia saleiz d'anniversari per Marian Kadoč a Savognin pil 6 anniversari da 63 ans. La famiglia gratulescia. C'era mamma. Nous tots l'any gratular a te cordialmanc pil tis 63 ava l'anniversari. Nous giavijan tot bun, blera sa nadat e blers bels moments cun tot ils tis cers. Pil rest dalla ciaccia an avant bun success. Nous speragn ci il tis giaveis de na visita al nord geia da lunga an vigour. In belde da festa cun buns deserts se amodeos at geveijan ils tisum fans ed il tisum. Il geveish da musica per Marian Kadoč è Sunrise Avenue, Hollywood Hills.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills, un special oz per l'anniversario da 63 ans da Marianne Kadoc a Savognin. Cers saleiz se Amodeus Giavejan in bel anniversari. I vets anche da bung da regalar il coupen da RTR che gli fagianza excepcional manch ossa.
1: La coupina.
0: Regalar an vos nom il cupegna d'anniversari 0800 25 25 30, telefonar ant il studio, procurar uscia i roz per un bel moment a ci termatainza ozzi il nos cincec pilzons 0800 25 25 30, vos moment per telefonar per regalar il cupegna da RTR.

0: Celebrazions il 26 da settember en Cincec savainza oz er far ad en giubilar a Camons. Teofil de Rungs al telefon. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Chi da Camons oz anniversari?
1: Also oz a Maurice de Rungs de Sucains Camons. Lim pensionato del Cisonto Cionavo. A noi le congratuladil e hanno viaggiato bene la pensione.
0: Moritz de Runz fa oggi festa per il 65 avale e da nostra parte tutto buono per la pensione. Saluto d'anniversario e da noi e se ha menzionato bler plagiare con il coupegno da RTR. Scu conoscete Moritz de Runz?
1: Also, noi siamo also, magari da di oggi da in succede. Tocca fiderla nel pur maga marca per il viso di alzo. A ciò che sono stati lì, io sono andato a fare le nasure e le scevenze. Stai, non è patalata.
0: A sì, allora, già vi scienza ir oza, Moritz de Rungs in Fitch, bel anniversario, speragna ci el zalegra ir di il cupenda RTR, il qual termatainza eran vos nom Teofil de Rungs.
1: Super, grazie Fitch.
0: Bella findemda, saleitz an Lumnezia.
1: Grazie a quella. Grazie e benvenuti. La cupina.

0: Sì, conoscete er in Sicilia, oggi il giorno sarete gugente telefonare in il studio, gratulare già vigir musica 0800 25 25 30. Agli telefon è ossa in auditor da Birsfelden. Buonasera Aldo Manec.
1: Buonasera Sergio Guec, come hai qui?
0: Plagier, Tarnous è tot ok, speranje ci sia il madem e Tarnous Oters a Birsfelden, a ci lessas gratular.
1: Come le balletti ora, oggi il BD, che sa fa in te fiasta, ad oggi sa fa fiasta mio figlio giovane, al Valentin Manec, è stato a Basel, è già da più nasciuto a Basel, in te te gramonge sa è lei, perché io ho detto, ti sto da la radio, sento un mese di, forse per capire, tutto quel che dico, sa va più per vava bocca. Also, tecno Valentin, lida, addio, non si lascia gratulare a ti, Sintes 43 ans. Nous celebrons naturellement de ce vasé Saint-Thomas dit d'entre les deux à la six astibédau et nous. Nous en y l'us person tout le stress, mire qui s'est pinaut, c'est déjà de Bible, force in la Giovose, ni force champagne, bier, je sais pas. Je sais pas, par exemple, stias preparaut hier in grill, ni c'est déjà, nous, quoi dati une surprise, à nous essence spadiai, c'est quoi. C'è ancora passa. In tutto caso, non ti avvicini tutto bene, con te 43 anni, e sei un giovane, che ha la tira vita con te, non si allegra insieme, e ti dico che sta a dire più con te insieme, con te la donna Marietta, a cui non è sbagliato il Cornelius. Pia oggi, in BD, in Biala Fiasta, singolare, ti si vede.
0: Già vegianiera da Coanor in una fiche bella festa, oggi si va a mezz'è piglia 43esavo l'anniversario da Valentin Manec a Basilea e el po' scianossa s'allegrar degli cincecce da musica. Aldo Manec o panzocce non savesse fare ad elen plagier con il general Ghiso Marsh. Sono dalla musica da militare. Saleitza us otters bella festa.
1: Grazie a te Sergio, tutto bene, sta bene qui, sta bene anche lui.

0: musica da militär svizzera con il Marsch General Gison è musica d'anniversario oz dedicata per il 43esavo anniversario da Valentin Manetsch a Basilea. Al telefono è in auditor da Zug. Bella sonda, bavegna ante le gratulazioni Marcel Dora.
1: Buonasera, Sergio, qui Marcel Dora. Il titolare Miss Fiol, Retto Müller, c'è stata d'ingegno a Barella Blerse e Suagnini. Il momento del recovalescente, perché le fai para crudata, tanta rente di giù, ben esperto da rotta il penedosa alla recovalescente. Adele è il pilota, perché c'è il povero Sgularo, il momento si dirige la canzone da Reinhard May, Über den Wolken.
0: Per tutti gli affari in plagiare per il zonzo.
1: Per avere detto boom, la cosa spero che non avrà.
0: A mince case.
1: Trova in retto.
0: Oz era una speciale. Tutto il buon era Reto Müller, piglia si ciuncante in Aval e ven avant buona reconvalescenza.
1: Ja, grazie a te.
0: Bella fin d'emda a Zug, Marcel Dora.
1: Bella fin d'emda se covire, tu buon, ciao. Ciao a te.
2: Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren.

0: E dat ena ulteriora gratulazion. Buonasera Ruth Monch a Flon.
1: Buonasera Sergio. Io le gratulat vugen mia cara sora Hedi Saxer, sinche 84 l'abel anniversari, già vija della tobien calastetti seuna, a mondi ben con ella, a canus appen spronza e un gudi bia bialz moment, da da jas ni shock sento padas con parende d'amici. A lui le sono una graziatella per tutto quel che la fa dina per me. Alla canzone fuss, dis amigos, heute hast du Geburtstag.
0: Facetz un po' festa, Oz.
1: Ja, Oz figenus gasta.
0: Rajun vets, festival il 84 aval anniversari da Hedi Saxer e moments da far festa da galdeir dat il eba chanosa con il giaveis da musica di amigos. Heute hast du Geburtstag. Bella festa, Giaveja. Tot bun, Ruth Monch.
1: Grazie. Adio, Sergio. Grazie.

0: Mica, se la vi, vez anc ansen navot mardè proxim la seira, vos otters isches cordialmanch am vidos.
1: Il est au bi scoadina, a schizun am pibi.
2: No vain podu schluppedar un bel bov de corona, un du de jun de 72 kills.
3: Hai, es a feina feste.
4: Un fai fa bain alarme.
2: Ah. Tutta orde la vetta, sessim. Also, di si sco metter painses macarons.
1: A per quei invida RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live de la Maiseradonda del Hotel Graina Arabius, mardis al 29 de settembre d'entre les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratular. A toccan lu.
5: Sono in avvento in buot chatluf e qual ci non è menci in gotta non si perdono le oraglie, che è menciò necce buon e sterdur.

0: Festival ils ans ils 26 de setembre a nossas jubilares e jubilars giavischains bels anniversaris oz tot bun piglion nof da veta l'ora è già ideala oz per festival ils ans. Marian Cadoc da Savognin po puspe s'allegrar ella survign las entradas libras oz piglia bon en giadina a scuol giavischagna bun divertiment chanosa in bel de da bon. Tant pigl moment agli microfone sto Sergio Guec giovesh venavante una bella findemda finian pitart scigezza anche alla Schlager Parade a Coira Hossa
1: RTL Las Gratulaziuns il suo intermezzo di RTL
2: con scovrides

0: Simplamein per tots.
1: And you can dance for inspiration.

0: las novitats ter RTR.
1: La Banca Nazionale Svizzera sostegna ils plans dal Cussell dals Chantuns che l'UBS doi augmentar ses polster da capital. E la China ed ils Stati Uniti vulan reducir ils tazi svizzandaivels en altezza da miliardas. Qua industas temas ozzelas duas, al microfone Live Caduf. Buonasera. En Chausa UBS è il presidente della Banca Nazionale Svizzera Martin Schlegel da Prinzip dal medem avis sco il Cussell dals Chantuns. Ort vista della stabilità da finanza sei in gronda segertat il meglier, a el dic en la Samstagsrundschau da Radio SRF. Uscia reagesce Schlegel sin la decisione dal Cussell dals Chantuns. Quel vuol che l'UBS doi segerar sias participazions all'exterior cun 90% agent capital, qua il dubl sco finus. Schlegel ad antant era accentua che na Gina Banca saia en mince situazion segira. Sco proxem tracta il Cussell Nazional en la session den viern davart las prescriptions d'agent capital. Hier so intermezzi ai dau in a collision tranter in am automobilista ed in motociclist sin la via dal Giulia. Il motociclist es ablesa greva main. Sco la polizia cantunala scriva sei in a manischunza da 49 charada en direcziun Lanch. Curt avant Vazzerol sei ele venida sin il vial opost, nur gela sei colidada con in motociclist da 63 ans. La rega aia sgula l'umplesa in l'ospital. Il traffic aia puti passar il lieu d'accident. La China ed il Stati Uniti ensa convenit da reduzir il stazi svizzandaivels en l'altezza da 30 miliardes dollars. Quest'umber ad an conoscent il minister d'exterior chinais sco l'agentura Reuters rapporta. Questa convegna sei venita faccia per la visita del presidente chinese Xi Jinping dal il presidente americano Donald Trump. Papa Leo il 14 avel è attualmente in visita in Francia. Intanto che la IRG con suntermins diplomatics e representatifs statan oz in scunters personals in il programma. Uscia e lotza avant mezzi sa scontra con migrantes e migrants, nu a quella accentua quanto important che gli è da vivere insieme in dignità e pace. Pinavant el era sin scontra con persones che da nov venidas battagiadas. Ozzo entre mezzi a lieu a Paris in a gronda messa, nu a caradont sis gemelle cartentas e cartents venien speciats. Già pliras uras avant ens radunadas plirs dies milis persunas per la messa en il center de la citat.
0: La meteo.
1: Oz de meun dati bler su leil, en las valadas talianas dati consunt oz in cinz nivels de cumulus. Il ciaut con temperaturas maximalas da 25 grads a Quira, 23 grads a Mustè e 20 grads a Sameten.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 stagnesce il traffic tra la rotta Bruna e Rehanau in direzione Quira, la ragione memia bler traffic. A Quira è si otta quintar con impediments da traffic per via della Schlagerparada, la ruta dal Cortegi che maina tra l'auto tra la Grabenstrasse ed il Velstörfli è serata per il traffic. Il sviamento è signalizzato.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Il suento mes di der RTR. Kun sempre verts, hits, escudridas. Musica non-stop.

0: da la musica.
1: Babe, don't make a

0: Las novitats ter RTR.
1: La Banca Nazionale Svizzera sostegna ils plans del Cussell dels Cantuns che l'UBS doi augmentar ses polster da capital. E la China e gli Stati Uniti vuolan reduzire ils dazi svizzendaivels en altezza da miliardas. Quando stels temas oza las trais, al microfono Livia Gadoff. Buonasera. In causa UBS è il presidente della Banca Nazionale Svizzera Martin Schlegel dal principio del medema vis sco il Cussell dels Cantuns. Ort vista della stabilità da finanza sei in una grande sicurezza il miglior, a il dice in la Samstagsrundschau da Radio SRF. Uscia reagisce Schlegel sin la decisione del Cussell dels Cantuns. Quel vuol che l'UBS doi esagerar sias participazions all'exterior cun 90% agent capital, quel dubl sco finus. Schlegel adentant era accentua che na Gina Banca sia in mincia situazion se gira. Sco proxim tracta il Cussell Nazional in la sessione den viern davart las prescriptions d'agent capital. Ier so intermezzi ai da in collisione tra un automobilista ed un motociclist in la via del Giulia. Il motociclist è sablessa greva main. Sco la polizia cantonale scriva sei in una manisciunza da 49 cerata in direzione Lanch. Curt avant Vazzarol sei ella venida sin il vialo post, nuog ella sei accolitata con un motociclist da 63 ans. La rega aia sculalum blessa in l'ospital. Il traffic aia pudi passar il lieu d'accident. La China ed il Stadis Uniz enza convenit da reduzir il stazi svizzendaivels en l'altezza da 30 miliardas dollars. Quest'umber ad an conoscente il Ministeri d'Exterior Chinais sco l'agentura Reuters rapporta. Questa convegna sei venita a faccia per la visita del presidente chinese Xi Jinping tra il presidente americano Donald Trump e la Casalva. Ed in una novità del sport, il curider d'orientazione Fabian Ebersold ha guadagnato la medaglia da bronzo nel campionato europeo di Guaut in la Lituania sulla distanza mesauna. Il Bernais aveva già fatto la giovedì passata argento sulla distanza lunga. Contro il Victor Kasper Harlem Fosser della Norvegia, nel Gina Ginas Chances. Se il secondo, il svedese Anton Johansson, ha mancato ad Ebersold 25 secondi.
0: La meteo.
1: Oggi da me è andato Blair Soleil, e la svalata italiana è stata consunta oggi in 5 livelli di cumulus. Il è ciaut con temperature maximali da 25 gradi a Quira, 23 gradi a Mustei e 20 gradi a Sameden.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis, da gnesce il traffic tra Rotta Bruna e Rehanau in direzione Quira, la ragion è Mimia Blair Traffic. A Quira è si oggi da quintar con impediments da traffic per via la Schlagerparada. La ruta dal corteggi che meina tra l'Auter tra la Grabenstrasse ed il Velstörfli è serata per il traffic. Vi è sviamenz e signalizzats.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR.
2: Und Skubrides, Hits, e sempre Verz.
0: Musica non-stop.

0: to hide. And I hope that you're holding on. Don't let me go. No more back and forth.
1: Las novitats der RTF.
2: Da stotsch emnas congedi da famiglia per omadus geniturs, quai pretenda ina iniziativa dals Verts e Vert Liberals. E la Banca Nazionale Svizra sustegna es plans dal Cusel das Chantuns che lubes doi augmentar ses polster da capital. Quai indus dals temas ozalas quater, al microfono Liebe Caduff. Buonasera. Suenter la nascientia din ufant, tuain omadus geniturs survenir minchamai de stotsch emnes vacanzas, quai prenda l'iniziativa per incongedi da familia. Las iniziantas ed iniziants communication davair rimna passa 136 milli sutascripziuns. Quellas tuain lautremna venir inoltradas dar la Chanzlia Federala. Davos l'iniziativa statan trantrauter ils Verts ed ils Vert Liberals. Quest congedi da famiglia doi venir finanziat tras l'urden da compensazion dal Gudoin. Ozan las mamas il dretsch sin 14 emnas vacanzas ed ils pap survenien duas. En Chausa UBS è il president della Banca Nazionale Svizzera Martin Schlegel da princip del medem avis sco il cusel dals Chantuns. Ort vista della stabilità da finanza sei in agronta segertat il miglior a Eldic in la samstags runciau da Radio SRF. Uscia reagisce a Schlegel sin la decisione dal Cusel dels Chantuns. Quel vuol che l'UBS to esagerar si es participazions all'exterior con 90% agent capital, quel dubl scofinus. Schlegel ha dentant era accentua che la Gina Banca sei in mincia situazione segira. Sco proxim tracca il Cusel Nacional in la sessione den viern da vart las prescriptions d'agen capital. Al Di International per l'eliminazione completa dat armas atomares appellescia il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres alla spusanzas atomares da disarmar. Els stoppian ad amplir lur obligazions. I sei a temp da cerciare il dialog an steile separazion e da puspe far diever da diplomazia e da prender en mira la disarmazion an steile destruzion, scrive Guterres. Tenor la campagna internazionale per abolir armas atomares seien las expensas mondiales crescides vinavant il devos temp. Il contract a scumon d'armas atomares obligesce las cinch pusanzas atomares da contractar davart il disarmament. Ed anche per il sport Formula 1, George Russell con Mercedes ha guadagnat la corsa dal Gran Premi in il Azerbaijan, quai avanti il stus pilots de Red Bull, Max Verstappen et Isaac Hadjar.
1: La meteo.
2: Oz de meun dati Blair Suleil, en las valadas talianas dati consunt oz in cinz nivels de cumulus. Il è ciaut con temperaturas maximalas da 25 gradi a Quira, 23 gradi a Mostè e 20 gradi a Samedan.
1: Vias e traffic.
2: A Quira è si oz da quintar con impediments de traffic per vida la Schlagerparada. La ruta del corteggi che meina trenter auto tras la Grabenstrasse ed il bel Störfli è serata per il traffic. Ils schwiaments en signalisats.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Premias d'assicuranza per puras e purs pudessen en l'avenir diventar non pagables. La quai avertesce il chef da Hagel Schweiz e testoc emnes congedi da famiglia per omadus geniturs. Quai pretende ina iniziativa dals Verts e Vert Liberals. E Laura era da meu nesi puspe bel a ciaut. Ielas Tschun al microfono Liebe Caduff. Buonasera. Si dats plisavens ons da sicira e cialira sco queston pudes guidar grons problems finanzials tant per puras e purs sco lur assicuraders. Quai adic il chef de la sicuranza da raccolta Hagel Schweiz, Adrian Ebi, in una intervista con la NZZ. L'assicurader guarda na vos in una gronda perdita queston. Specià vengono indemnizzazioni all'agricoltura da fino a 170 milioni francs. Ebi fa attent che pur siano già otsuch quic, per vide quai stoppian ils alzare ils prezzi per produkts agriculs. Suenter la nascientia di nufanz do ein omadus genitur survenir mince mai destoc emnes vacanzas. Quai pretende l'iniziativa per in congedi da famiglia. Las iniziantes ed iniziants comunicescen davai rimna passa 136 mili sottoscriptions. Quellas doain laut Remna venir inoltradas dalla Chanzlia Federala. Davos l'iniziativa statan trantrauter ils Verts ed ils Vert Liberals. Quest congedi da famiglia doi venir finanzia tras l'urten da compensazion dal Gudoin. Oz an las mammas il trec 14 emnas vacanzas ed ils paps survenien duas. En causa UBS è il presidente della Banca Nazionale Svizzera Martin Schlegel da princip del medemavis sco il cusell dels chantuns. Ort vista della stabilità da finanza sei in agronda segertats il meglier, a el dic en la samstagsrundschau da Radio SRF. Uscia reagesce Schlegel sin la decisione del cusell dels chantuns. Quel vuol che l'UBS to esagerar sties participazions all'exterior cun 90% agent capital, quel dubl sco fin us. Schlegel adantant era accentua che na Gina Banca saia en mincia situazion se gira. Sco proxim tract il Cusell Nacional en la sessiun den viren da vart las prescriptions d'agent capital. Ier so intermezzi ai da una collisione tra un automobilista ed un motociclista in la via del Giulia. Il motociclista sa blessa greva main. Scola polizia cantonale scrive se la monisciunza da 49 c'erada in direzione Lanch. Curta avant Vazzarol sa ele venida sin il vialo post, nu che la sa colidada con un motociclista da 63 ons. La rega aia sgulà l'umble sa in l'ospital. Il traffic aia pudi passar il liau d'accident. Eter duas novitats del sport. La Germania candidescia cun Minca per organizar ils Jeus Olympics e Paralympics da stat il 2036, 2040 u il 2044. Alla radunanza extraordinaria a Baden-Baden an ils delegats e delegadas della Federazione Tudescia Olimpica vuja per Minca. Minca è con quai sa messa tras contra Colonia. Berlin aveva retrac sia candidatura la GFG passata. E per la Formula 1, George Russell con Mercedes a guadagnà il Gran Premi in il Azerbaijan. Quai avanti ils dus pilots da Red Bull, Max Verstappen et Isaac Hadjar.
0: La meteo.
1: Da me un dati bler soleil, ad ilie ciaut, con temperaturas maximales da 25 gradi a Quira, 23 gradi a Mustè e 20 gradi a Sameden. Ed l'autremna continuesci con bler soleil.
0: Vias e traffic.
1: A Quira è si da quintar con impediments da traffic per vide la Schlagerparada, la ruta dal corteggi che maina trantar auter tras la Grabenstrasse ed il Velstörfli è sarada per il traffic, ils schviaments en signalisats.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
2: DJ Ötzi, ihr acoira sell areal della Stadthalle in Zo Santia Elan Finjan Giudemils Quartiers da Coira. Oz la Schlagerparade.
3: Ja, gute Stimmung, gute Outfits, einfach die ganze Stadt feiern. Es ist immer cool, zusammen sein, wir haben wirklich lustig miteinander. Es ist immer lässig.
2: Al Mikrofone Sergio Guetsch, bellisches Kunnaus.

0: Il è stau bi sco a Dina, a Schizun a un pibi.
1: No vain pudü schluppezar un bel bov de corona, un du de giun de 72 kills.
2: Ai, questa fa una festa.
3: Questa fa bene l'allarme. Tutta orde la vetta, sessi.
1: Adesso di si sco metter pains ins macarons.
0: A per quei invida RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live della Maiseradonda del Hotel Graina a Rabius, mardis al 29 de settembre dentro les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A toccan lu.
4: Sono in avvento in buot chatluf e quals ci non è men ci ingottano al reper della Zoraglias che vencione ci buon e sterdur.
5: Je veux plus chercher dans tes silences.

0: Il di der RTL.
1: Quel da diva dots da Patrick Wichert. La ministra de Finanzas Karin Keller-Sutter refüse la critica de l'UBS invers las prescriptions planisadas. Las pretaises sa insupportables per la banca, alla ditti l'intervista cu la Schweiz am Wochenende. L'imnaccia d'una possibile mudada della banca de vend della Svizzera a ella relativada. Un tal pass fus costaival impostut per l'UBS Sves. Sumagliain z'exprima il presidente della Banca Nazionale Martin Schlegel. Il SRF Samstagsrundschau al dit che orda vista della stabilità finanziale sei più blera sgirezza possibile de princip la meldra via e sostegna con quai la direzione del Cusal dels Centuns. La Ciombra Pitschna aveva deciso ora avanti che la banca gronda des girar in avvenir ses filiales all'ester per 90% con agent capital. Davart las prescriptions definitivas d'agent capital non es però mon decis. Scoprossem s'occupa il Cusal Nacional in la session d'invern del dossier contestà. Fans de sport vengen oz in lur costs. Istanz il programm giusta duas evenimenti. Il HCD riceve Lausanne pel prossimo test de resistenza della stagione giovane. Ils grigiuns sono partiti tot otter co tenor giavus e sono davo 5 giös sull'ultimo rang della tabella. Tant più importante fu sem punkts questa sera. La nazionale de Ballapè Svizzera es in azione. La giova contro Nord Macedonia e vuol fare un primo pass in avò in la Liga A della Nations League. Intanto il trenador nazionale Murat Yakin desister de due noms prominenti. Il capitani Granit Xhaka e la tacciader Brel Embolo, quai causa certificati da Covid falsificati. Se il HCD arriva da correggere la partenza na gratiada e se la nazionale per svada e senza il due stars dell'equipa, le risposte da questa sera. E a te ne mince casa il spolch e già vuoi bler divertimento con il nostro programma.
0: In a bella saira der RTL. Und Musica Svizzera.

0: Il di der RTL.
1: Quel da divadoz da Patrick Wichert. La ministra de Finanzas Karin Keller-Sutter refüse la critica de l'UBS invers las prescriptions planisadas. Las pretaises sa insupportables per la banca, alla ditti l'intervista cu la Schweiz am Wochenende. L'imnaccia d'una possibile mudada della banca de vend della Svizzera a ella relativada. Un tal pass fu costaival impostut per l'UBS Sves. Sumagliainz exprima il presidente della Banca Nazionale Martin Schlegel. Il SRF Samstagsrundschau al dit che orda vista della stabilità finanziale sa più blera sgirezza possibile de princip la meldra via e sostegna con quai la direzione del cusal dels centuns. La Ciombra Pitschna aveva deciso oravant che la banca gronda des girar in avenir ses filiales all'ester per 90% con agent capital. Davart las prescriptions definitivas d'agent capital non es però moni decis. Sco prossim s'occupa il Cusal Nacional in la session d'invierno del dossier contestà. Fans de sport vengono oz in l'urcuosts. Istanz il program giusta duas evenimenti. Il HCD riceve Lausanne pel prossimo test de resistenza della stagione giovane. Ils grigiuns sono partiti tot otter co tenor già vus e sono davo 5 giös sull'ultim rang della tabella. Tant più important fu sem punkts questa sera. La nazionale de Balapè Svizzera es in acziun. La giova contro Nord Macedonia e vuol fare un prim pass in avò in la Liga A della Nations League. Intanto il trenador nazionale Murat Yakin desister de dus noms prominents. Il capitani Granit Xhaka e la tacciader Brel Embolo, quai causa certificati da Covid falsificati. Se il HC deriva da correggere la partenza na gratiada e se la nazionale per svada e senza il due stars dell'equipa, le risposte dai questa sera. E teni mince casa al spolch e già vus bler divertiment con il nostro programma.
2: Musica non stop. Null Interruptions, 100% Musica Svizzera.

creatures are fun, right?

0: I can't get no satisfaction, the Rolling Stones. Set pas alles nov. Und salutes de Chacha in Sondersaira. Nola accent, vainch, vainch, cinch, trenta al nummer, se vuol evet salutar, gratular per butins, o quintar una flotte storge, e no lancia in quest'ura, cun Sir Tony de Surin. Buona saira.
1: Buona sera, ciao.
0: No vain buonas noves del figliol, Sir Tony.
1: Il Tini Mark è la città del sera il Tiet Stauro in quella cazza che la sgratulà a Givisà Vina Vombi Anclè Giannis de Vos Gis a Leve Givisà Bias Gis questo non conosce mai il contorno che qua con la musica da Dario Hess con Veta Biala
0: Sir Tony Esel era in Ciaciader?
1: Io sono ecchi Ciadur
0: ed ossa a Ciasa o Sinteggio?
1: Ja, sono sintegia a casa, sono de son de gi, vo stau, se vende lanciate, las periodo, sta de caccia, in cala, cala z'etappe.
0: E lei va a domandare, ma c'è il figliolo, ha fingiato, is può dire gran successo de caccia, da in momento ci spensa l'ora X, se ven, ok, o se per questo non è buon, o se può essere teoretic ir dus mais a caccia. Ma dai, c'è un momento che la motivazione X è prende e giù, puspai?
1: Oh, prende giù, già prende giù.
0: Ma se dopo tre sefne sinteggio, mi c'è tanto, ci sa sentimento, ci clomo la civilizzazione, da c'è.
1: Ah, lui venne sono giù. No, io sono stato dentro la caccia, sono stato giù. Sono vero. Avrei stato di giù con noi, sono lui, è stato in sinteggio.
0: Ok, ma allora celebrai un po'. Non vai un per Pax Dis, da Ciaccia e placciano sa quella vetta biala Dario Hess, pel figliol. Sir Tony, buona Ciaccia mo, in bocca a luffe e grazie pel telefono.
1: Grazie, vecchio. Ja,
0: grazie, bella Saida.

0: Il Sartoni de Surin è già la vita biala da Dario Esco al saluto da Ciaccia e non fa il nostro insiglio in ingiadina. Il Ciacciadr ci va in nostra, l'auditor ci va in nostra, il telefono è Andrea Fondrasek da Sameden, ci va a Ciaccia Sush ed è pronto per sordare con buone gratulazioni, Sir Andrea. Buonasera. E se l'emo qua?
1: Sì.
0: Cosa fu il momento di placare qua il saluto?
1: Il bocun chamuch dal piz rosach es nier sluppetò dal cerceder Adriano. Nus es gratulains e per tia nova carica sco president comunel de Samurezzen tot il bun a Giovigeins. Cer saluts e buocet luf dal cerceder Danudil.
0: Corte, compact e charmant. E mi paese Adriano Iseppi sarà il fortunà.
1: Grazie, sì.
0: Sir Andrea, in gioia se lo sa, sinciamano?
1: Sinciamano, sursus, con due figli e una biedi ed una cuginunza, chef da ciamanna, ci comincia a fare un menù speciale. Noi mangiamo al ristorante da prima classe.
0: Wow! A questo è una buona compagnia.
1: Sì, una buona compagnia. E hai sommato l'ultima una ciaccia, andiamo su 103 anni, e deciso che è il mio ultimo anno che viene ciaccia, perché c'è una ciaccia da ciamorz, e viene su me mi sento per me.
0: Mm-hmm. Wow, a tanti, quanti anni è il stato a ciaccia?
1: Ora sono sto 63 anni a ciaccia.
0: Wow, 63 anni?
1: 63 anni di pudire ciaccia e del giudia e sluppetò bot minciana di una mia ciamorci e chi stan però de sluppetò bedo as montanellas e chi non vuol più parire a ciaccia di ciamorci se sono meno stantus e ora de decis a smetter.
0: Ma c'è bella storia, ossa una domanda fessa niente, ma 63 anni ciaccia, dai uno o due anni che si guarda, qua è stato uno di quei anni che non inviderà mai più?
1: Sì, è un figlio grato, c'è dei pochi avversi pieni di belle anni ciaccia e una volta è senza davvero anni che chi non vuole più, scusi adesso nella vita, allora alla sua età.
0: Però per compagnia prossimo anno il Sinciamona qua va scionamo?
1: Sì, sì, che qua fa il giur perché c'è dei due filz e due obiedi ci vengono a ciaccia.
0: E per buons menus?
1: E appunto la cuginunza e vanno giusto deciso per l'ancevegno al menu ci vanno a fare un fond di bourguignon.
0: Oh,
1: che lo vanno a ciò che stanno a fare l'ancevegno fa del fond di bourguignon. Con Cianda sul Virginia naturale.
0: Questo è una grandiosa. Questo è un buon plano per continuare almeno la compagnia non ci viene.
1: Sì, preciso.
0: Sir Andrea, la musica, c'hai per cacciare le lodole?
1: Sì, preciso.
0: Buona clitore. E già vuoi un per buons ultimi di caccia, Sir Andrea. C'è bello da dire, ce l'ho scelto e non ci puoi fare questo qua.
1: Mi fa gran piacere, grazie Fitch.
0: Bella sera.
1: Bella sera, grazie Fitch. Thank you.

0: Jasper Chaceder, las lodolas. Musica giuvisada da Dinchunchi. Va questo an l'ultima ada chacha, da vos 63 ans chacha, Andrea Fondra secce va in un dia avant. E deso sa des set pasalas nof, non das chan bivinantar un ulterior chachader in giudin eis. E qua es al Colin Valnöfer. Allegra, buona saira.
1: Buona saira.
0: Sir Colin, vai no saluts, vai no butins, c'è das chan a qua presentar.
1: Hi, also in prima volta volessi gratulare al Werner Baumgartner che pudava schluppatere er la cievra da vaccia. E sono proprio mega stolz in qui. E i miei colleghi, il Sandro Kramerich, ho schluppato due Chavriels. E usci lui volessi einfach allegrare tutti gli Chaceders, che sono qua. E l'Urso Spianta, ci dare il Chamurz. E hi. E in bocca di luft in avventa tutti.
0: E le sono in Ciamona, quanto grande è la compagnia?
1: E non stessi tutto in set.
0: In set? Ma tutto quiet, tutto città è ben quiet.
1: Ah, è preciso, questo è. È un cuore, è un quinto per lì.
0: Ah, usci bene. Ok, Sir Colin, dai altre, in vostra compagnia, altre tradizioni, altre, che voi pensate che fai bene per voi in Ciamona?
1: Ja, gut, dabei waren sie naiv in der Bumba. Sie waren fast zwei.
0: Ah, in Viva fast zwei. Das ist tun eine Fitch Bumba. Da, du hast das Storges der Ciamona und du hast just eine Wille, dass er ein Mikrofon und partierst du über das Ciamona. Sir Colin, okay, Musiker war ein Heimatgefühl, der Heimweh. Avanti la Scheinier, quella là, war ein Mal der Quintar?
1: Oder Scheinier? Nein, gut,
0: tut. Also,
1: Leute einfach dort, dass sie entscheiden, sie in der Wendt im Botschaft laufen.
0: Gut. Salut, Vanora, grazie a Fitch, Sir Colin, una bella sera.
1: Grazie a te, bella sera.
0: Grazie. Saira.

0: Heimweh cun Heimatgefühl, Javus Quail, Salut de Chacha, de Sondersaal, 26. September, Colin Wallnöfer, a Plaza Ques, Salut. No, jain a Lax, in Jochi, spetta, kuste ad eine Chachadre, ma una Auditur ci Salut de Chachadres, la Gina Cavelti, buonasera, donna Gina.
1: Buonasera.
0: In Jotre metai no Otzel Salut.
1: Jevo meu buap, Lio, ca 4 onz, nus essen per Sulza casa. Il resto è tutto, no? A per quei le venus, permette cordial salit, a nos cacciadurs, a mio uomo Armin, con mio figlio Nino, che vogliono prima.

0: Abbiamo 3-4 di tempo, però la compagnia scotale verrà già fatta buttina, no?
1: Sì, esatto. Allora, se andiamo a cliccare nel loro gruppo, andiamo a citare una moglie, una vacca ciarva, caura bucca moccia, adozza un intauro, non si vede il complice, adesso è l'osso, la nostra tradurre.
0: Hanno fin già dato un telefono con le buone nuove e quinta?
1: Ah, non è un gesto con noi. La partita, adossa e il lupo spesia, do, esatto.
0: Punctual, mensch, per salutare il radio. Perché è acciato.
1: Esatto. Io vado a salutare in Gevisa a Songi.
0: Ah, è clair.
1: Io le voglio salutare mia cara sora Flavia, che è cacciatura, mio padrino Walter, gli auc Mattias, il scuserin Sremo a Corvin, quasi in tutti i due in caccia, già visavi in un bien cliccio. A lui le voglio salida quel Janis de Lax, quella gruppa Arpagaus Vincenz Jotta Gschwent, a quel san sitau in Elefant para, a da quel levo è un gratulat.
0: Un Elefant?
1: A lui è un, je, quen insider. A lui levo un salida la amice de Nino, la Naomi, con suo bab Philipp Battaglia, quel zene a caccia vi Brün, a da del levo è, je, già vi già tutto ben bene buono ben
0: Donna Gina, una intera famiglia, compagnia, amici ed amici ci vanno a ciaccia. Quanto grande è la chance che il piccolo Leo venire a ciacciare?
1: Leo, molti anni di ciaccia. E la dice che lui è di babù di dici, cioè io credo che la chance è un'altra grande.
0: Ok.
1: Io avevo ubi quella canzone che avevo già visto, già ce l'ho per dire, e hanno menzionato che via, e su quel giorno, scogliano, e loro sono ci dicono insieme, quel camerato, hanno detto che avevo già visto più baule, scogliavano in sortita, hanno detto l'egra. Per cui avevo già visto quella canzone per loro, e già visto l'ina ubi alla sera, sintetica.
0: E dal titolo, Verdammt lang her, Andreas Gabalier. Donna Gina, grazie per i bei plezzi e di una bella sera era della.
1: Io grazie a te, alla sera.
0: Grazie.
1: Ciao.

0: Verdammt lang her, Andreas Gabali ha cantato questo ingiovisch da Gina Cavelti da Lax. Qual saluts da Ciacciolas, 9:30. Sono da Saira e davanti a discorrere con il prossimo auditor. L'hanno svelto l'arci ci deve capitare questo avamez di Dio, ci vendo Dio. A ciascuno della preda.
1: La preda, presentata alla Banca Cantonale Grigiuna, gkb.ch.
0: Nicola Cantieni d'Aftan ha annunciato la Ciavra Sterniglia per suo figlio Andri Cantieni d'Aftan.
2: Ella va a essere su un tono a Ciaccia e aveva visto questa Ciavra fin già relativamente buona, ma non ha mai funzionato come ci leva. E lui li ho quasi a comune e si di queste Sterniglia della strada Lasura.
0: Sì, c'è Andri Cantieni d'Aftan, entra in concorrenza per la patente del Ciaccia 2027, la busta che l'aveva tratta il 12 d'ottobre, live qua al radio e la prossima chance per annunciare una preda in bottin e loro da manlas DGMetz qua pro RTR.
1: La preda, presentata alla Banca Cantonale Grigiuna, gkb.ch.
0: Dove sarà Steiner di Staftan? 8 quadroni all'apparato. Buonasera.
3: Buonasera, Elias. Forse sono una battuta, c'è un metro, poi insomma, mi ci sai, non serve io,
0: ma allora. Ma bene, per qua esci qua, per sbarattare qua, no?
3: No, ho fatto fitti simple e gratulerci a tutti i cercati, sono da giovisi a tutti i buoni fortuna, a questi inconoscenti una bella sera e una buona finisunda ciaccia, ci arrivano bene a casa e, vai, scincino sia calci, se sta flotti tutti. No, insomma, tutti questi inconoscenti saluta e, vai, con la canzunda, c'è da Marco Rima, ah, da
0: Rua di...
3: La Rua di Rima.
0: Rua di Rima. Sarotto, per lei è l'ultima sera su Cimona, lei è stato responsabile per il strat, per la culinarica, sì. C'è per il stato quest'anno il punto culminante?
3: Oh, è così niente, veramente, tutto. È così niente, tanto, questo è quello che si dice. L'unica cosa che ha fatto in frattempo, ma quando era molto del mio usato comune, ne ha fatto in frattempo con polenta, questo è al simpare. È così niente, tanto, niente.
0: Also Cici lesse mi tadlare vera Cici ser Otto cugina ele sin ja stat fro no ila cugina ila emission quas po tadlar via rtr.ch ser Otto e mi pais cio chaders ci fan compagnia quas vara ner gust da quella
3: poi penso che allo passano è appunto de grande per cui ci fa montanella e questo non è una certa età tra i suoi colleghi, non siete in giugno, ma i miei colleghi hanno una certa età tra i suoi, poi fai una loro lineata in inverno, forse in novembre, per cui c'è un tempo, se cucinare una peda, fai una lineata loro in China da Montanella, se poi c'è una flotta.
0: Ok, Sarotto, celebrare quest'ultima sera in compagnia col Gemsjäger, Rudi Riemann, Isidor Rösli e del Jodler Club Giswil. Sarotto, bella sera, mo. Grazie
3: bella sera e grazie Fitch a voi e di un complimento alle altre romanze.
0: Grazie Fitch, Sarotto, grazie.

0: Rudi Riemann, der Gemsjäger, du dis un gewusst dat Otto Quadroni daftan. Als Lütz der Tschatsche der Leibet, der Leibet salutar, gewusst al Musiker, quintar un Ocella. Ich storge qua, per fare che non ho 100-25-30. In questo caso, in caso, fece Similskovant, un auditor, che non è nero, c'è Chadar, c'è cugina Erient, e c'è er fin già stata parte della cugina del RTR. Buonasera, Rico Florinda Sameden.
1: Buonasera, ciao, Elias.
0: Sa Rico, a ci salutai, a ci gratulai, no?
1: Ma il primo è una signora di saluto ad Otto. E di una fiche lotta di interessante a teclare il cervello scusinato se fa e questo qua fa giusto qua da cui c'è quinta sius che c'è il mette a dire qua e loro gli sono avanti il saluto a Arno Porger e a Sesbap quel svan per dormire ciaccia se non mi sbaglio tieni zonk by non penk na scherz e gratulare per il cerchiaun e dopo non hai sentito e devi andare avanti una buona ciaccia ed in bocca al luf. E allora sto questi senti in scena vanno avanti già dai quest'ultimo zizio ciaccia e resta dell'ora e fatto pacifico
0: è che l'ora è proprio cosa ci siamo in perdis d'or
1: ma scoccia guardare pare che ci desse una bestialità
0: una bestialità ma e Sanrico all'el eri è scoperto un po' ispirazione questa ciaccia da er dovrarla c'han sul vagino in cucina
1: sì e al club da mesfrar e da se sfil per solit c'han e se non siete nulli si compri e a me piace fare charme sul vagino in tutto il smetto possibile. Quasi una bestialità.
0: La buona cugina da sul vagino. Ok, allora vai a prendere la musica Nägel mit Köpf, Swiss Landler Gamblers, Sarico.
1: Precis. La mia collega da musica, Pius Baumgartner, ci sono e a quelle giusto eravamo salutare e giovisare un bel tempo.
0: Cogio Vigiani Radel Sanrico, grazie Fitch per il telefono.
1: Bella sera, stai in tutto il piacere e tutto insieme. Tschüss!

0: Swiss Ladler Gamblers, Nägel mit Köpf,
1: Gio Vigiada, Rico Florin de Samiden. In dis dop minuts las desch, el salut de Tchatcha qua de la Sonda Saira, Gio Cio Vopo devet salutar. Gratular per Butins e Gio Vigiar Musica. 0800 20 25 30 al nummer, repet 0800 20 25 30.
2: Per vos?
1: Vos avarat nos spürta da Tchatcha, quella nu compiglia bel salut da Tchatcha e la preda al butin, ma er las fotografias da Tchatcha, no vain qua, se dom correct, fin già ci passa 200 fotografias da vo e cerciaina mo d'una las più belles fotografias da Tchatcha, mo fin la fin da Tchatcha, i da Trais bons per la prima, seconda e terza plaza in questa concorrenza. Bons in valor de 500, 300 e 200 francs per una bottiglia de bischmeinte de Tchatcha. Se avete di meno mo una c'è l'impression se in vos nate, ce l'avete partir. Si tramettai quella via 079-200-70-07. Fotografie e impressioni de Tchatcha 079-200-70-07. Quan nu sto esser ben butin, quai può esser la natura, la compagnia, vostrats, tot quai ci vuol per voi dir la Tchatcha.

0: pressure.
1: Queen e David Bowie, Under Pressure, in 30 minuti. Les desch. Questo è il saluto da Ciaccia del 26 de settembre. Da saluf, vai nell'apparat al Ciacciader. Sandro De Marmels, buonas aires, Sandro.
2: Buonas aires.
1: E ci da c'è a salutare?
2: Il è salutare i Scacceders della Visnanca, la nostra gruppa. I Scacceders da Credillai e da Ratic. Speciale che è in Telefoppa, ci va in Pudie Crain in la sera a Ciaientrels, un grazie Fice Dels, perché la bella buona Ciaient ci va in Dichiaient. Sì, è speciale, ma non è da gratulare che è da Promascio, perché lo ne reclamò, ci che è mai gratuloso, lo ha fatto tutto ciò, non è gratulare i Scacceders da Promascio.
1: Sir Sandro, quanto grande è la gruppa, Dadel?
2: Io non sono scoglio Salofan, non sono scoglio Salofan, non sono scoglio tutti i Scacceders.
1: Tutti i Scacceders, ci partono tutti da Visnanca ora?
2: Già, noi siamo tutti da Visnanca ora, Ciaccia,
1: E dosa, mai se rodondamo per finire la sera?
2: Noi siamo ancora in la nostra tenda, ci giustiamo a posto per me, una sera davanti a Ustereia, ma non siamo in tenda, i Scacceders.
1: A cosa a posto per il tempo da Ciaccia, no?
2: Genau, jawohl, ja.
1: Flott. Ok, Sir Sandro, per il punto culminante finosa della Ciaccia?
2: Io potevo, il secondo della Ciaccia, potevo segnare una cerva ad un capriol, un capriol book.
1: Giusto il secondo di due punti culminanti?
2: Genau, jawohl. La domani il capriol book, la sera la cerva, ja.
1: Ma is allora il resto della Ciaccia, tutto c'è disco e ez, questo era un po' un curioso sentimento, no?
2: Sono un po',
1: no. Also, ma il resto non c'è 30 dis, speranza ci funziona, ma questo dis, 3-4 dis?
2: Io sono fino alla mese, lo speranza ci detta, anche se c'è,
1: Allora, già vi in bocca al luf, Sir Sandro, all'intera compagnia, e veniamo a piazzare un po' musica, Heimweh von den Bergen her.
2: No.
1: Grazie per il telefono, una bella sera.
2: Grazie, bella sera.
1: Grazie.

0: Von der Berge her, Heimweh, das Saluf in Gewüsch, das Sandro de Marmels. Und das ist Rivamo in l'ultim Minut. Da li ist diese Gruppe, da tschatschaders das Saluf in Telefon, das Andrea Baltermia. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Weine im Blidamo, Salutz.
1: Ja, Sandro, am Blido, dass er die Arke da so mis Melan, da kannst du montieren, kannst du was an Sperrpigliersiva.
0: Quoi ist flott. Salutz, komplett.
1: Os dann tante, c'ho ne ha in acclamazione, si sen benni salidos.
0: Oh.
1: Ad allora vai a l'ipirsiva, aspetta anche ella, yeah. Salidare, os cordial. Ah, si son giro per Londra, vi era salidare anche la Midona Sandra, ad angraziarci, va. Posera ciaccia, l'antir settembre, gauderi time, un grande grazie ad ella, Iria.
0: Qua tocca però dire grazie a tutte le persone che ci possibilitano la ciaccia.
1: Amici a casa.
0: Ok, e als colleghi che non sono niente salutati hanno scritto un WhatsApp o una telefonata, ce l'ha fatto?
1: No, non spesso scrivere un WhatsApp, ci sono un antico delizio, non si sono ben salutati con quel video da dire. Pidir Siva, Kelio, Ben Mario, Ses Melans, Cesa Lei.
0: Ok, plazzaira qua saluts, con bocca moch da Matteo, Sir Andrea, grazie fitch pel telefon, una bella saira.
1: Grazie fitch, Erosein, Cesa Lei, dall'antica Romanceia, a buon bocca tluva, un pis proxim dix.
0: Bocca tluva, in mince casa.

Matteo Di Funz, oh, be Matteo, con bocca moch, giuvisà dall'Andrea Baltramieda, saluf. Last minute, ed ossa, guardare, mo giovel Cicci sorvegn quel radio, Radio DAB Plus, che no, da scein regalar d'una persona, ci ha oz telefonà, un, sai qua, un cacciador, una persona ci saluda, als cacciaders, e qua es? Colin Valnöfer, dell'Engedinota, ci ha telefonato oggi e il dascciatore incontro al Radio DAB+. Questa è stata dal Salitz de Ciaccia del 26 de settembre. Grazie Fitch per tadlar, grazie per le storie, per le gratulazioni, le plezze, la musica. Se l'hai avuto, si incontra in qua domanda, c'è in modo auditivo. Le snow fin le desh, domenica sera, è sempre qua per voi.

Musica per Lina Scadin. Per Tai.

In bien plait. De Domenica Peder. In bien plait. A schin radi che lija. E mida la stiradecina dell'olma. En in aurora. De speranza.

D'ingiondr, da Luisa Famos. D'ingiondr c'è oveg, in gio c'è ogiarà, cim sa da dir. C'è'l sun stat, c'è'l sarà, cim sa da dir. Portem vent sün tiala, büttem flüm alla riva.